Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo full core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo sul cuore pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins, metallo sul core pesante delle Alpi Occidentali. Lams, Torino Boomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Dio Black Caute antirazzista. Hai capito? Ti spacchiamo.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, con Nesquit il latte di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins, metallo folcor pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo sul cuore pesante delle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Boomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo sul cuore pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh. Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Dio. Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

la faccia d'amore, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia d'amore. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Cause I got it to work.

come preannunciato prima, quest'oggi vi farò sentire questa intervista ad Alex Bargiu, già chitarrista, bassista e cantante in molti gruppi della scena punk romana, dai Bloody Riot, gli Stigma, passando poi ai più recenti come Bingo, Dissuaders. Questa intervista fatta da Max durante la sua trasmissione a inizio gennaio dal titolo Strychnine.

0: Cominciamo proprio a parlare di punk. Nel 1987, in un'intervista che ora è pubblicata online, Federico Guglielmi chiede ad Alex cosa significa essere punk nel 1997. Nel 97, appunto, e Alex risponde: niente, come non significava nulla 20 anni fa. In fondo si tratta solo di un cliché. Ci servivamo l'uno dell'altro per darci sicurezza e sentirci parte di qualcosa. E il suo intervento si conclude con: punk non è un movimento, ma un'attitudine. Si può esserlo indipendentemente dai vestiti che si indossano o dalla musica che si suona. E ne ho approfittato di questo spunto per chiedere ad Alex Vargiu che cosa significa punk ora nel 2014-2015.
1: Non ricordo che genere di risposta ho dato, neanche mi interessa, perché finirei per replicare qualcosa che ci ho detto. Probabilmente anche tu pensi che sia sufficiente essere stato un punk per analizzare il significato, ma non è così. Cioè, leggendo le biografie d'artisti come Cheetah Chrome, ecco, anche John Lydon, nessuno di loro è andato oltre la narrativa, la storia stessa. Per cui se loro non sono riusciti a fare questa operazione filosofica di trovare il significato alla parola stessa, perché ci devo riuscire io che conto un cazzo? Sarebbe più semplice cominciare ad elencare che cosa non è stato, o meglio cosa non avrebbe dovuto essere, perché poi dopo 40 anni è stato un po' tutto, cioè oramai punk sta a bocca di tu, cioè tu è punk, che è punk. E allora è difficile, capito? Perché ci sono diversi contesti storici, geografici, sensibilità individuali. Che devo dire? Per me punk significava essere povero, sfrontato, spile da balia e toppe sui vestiti. Per me non erano delle decorazioni. Io ci sono cresciuto che le do per culo. Per me punk significava far parte di una banda di teppisti, cioè tutto quello che hanno in comune i figli dei proletari, capito? Che stanno incazzati, pieni di rabbia. Però pure questo non significa essere punk, di sicuro non lo è stato per molti altri. Che posso aggiungere? Io ho fatto sta scelta perché non credevo di diventare un musicista professionista, tuttora non mi interessa. Non mi sono mai iscritto a una società di copyright, non ho firmato contratti, però i gruppi punk famosi hanno fatto la firma sul contratto, sono diventati professionisti, ci stanno a campare. E allora come si può sintetizzare cosa sia punk e cosa non lo sia? È uno stile di musica oppure è uno stile di vita? Ripensando a quell'intervista, 20 anni fa avrò considerato la capacità attitudinale, che aveva ancora un senso perché si erano perse i connotati, quelli classici, no, il punk, i capelli dritti, il giubbotto di pelle, eccetera, e c'era gente che si avvicinava a quello stile di musica attraverso altre esperienze, anche il recupero del surf, del garage, della musica anni 60. Era molto importante, mentre adesso con i social network questo si è perso, perché l'immaginario collettivo di questo cosiddetto punk rock ormai è cristallizzato a delle immagini, è effimero. Come fai a decifrare ciò che è stato soltanto guardando un album di fotografie? È come trovarsi tra le mani un codice di cui hai perso le informazioni, no? Il punk rock su internet adesso è come una lingua morta, della quale si conoscono 4 parole. I don't care, fuck. O se no, I don't need, fuck. Per come l'ho vissuto io mi verrebbe facile da dire che il punk è morto, così non se ne parla più. Non lo so, non so che cazzo è rimasto del buono. E se non è morto, per me è un cadavere ambulante. C'ha quel fascino decadente come gli edifici abbandonati. No, quei posti dove io ci andavo da ragazzino, c'era nessuno, esploravi, urlavi, si sentiva l'eco. Prova ad andarci adesso, è pieno di gente senza casa, extracomunitari, italiani, zingari. Tutto cambia, niente rimane come prima. Forse sono loro i punk, i zingari. Do the mannequin.

Ho iniziato ad ascoltare dischi sin da bambino perché avevo un fratello più grande di me, di 16 anni, e lui era impazzito per i Rolling Stones, i Beatles, insomma tutti quei gruppi che stavano uscendo in quei giorni. Era il 1964 quando sono nato. Ho iniziato ad ascoltare musica con il mangiadischi, no? Sai, 45 giri, quell'affaretto dove si infilano. Pensavo che fosse un gioco, sicuramente l'ho usato come un gioco. Ricordo mio fratello, poi mi fece fare un'esperienza psichedelica, mi ha messo in mezzo a due casse, aveva appena comprato una fonovaligia della Philips, un giradischi da 2 sordi, ha messo The Satanic Majestic degli Stones, e io ho sbroccato, cioè sentivo la musica, andava da una cassa all'altra. Poi mi ha messo la copertina a mano, quella tridimensionale, dove ci stanno gli Stones che si muovono, c'è quello che apre i bracci, quell'altro che fa arti marziali, non lo so, insomma. E niente, è stato lì che è cominciato tutto, e poi Jimi Hendrix, i Cream, Pink Floyd, finché non si è rotta la fonovaligia. Comunque mi ricordo che io con i ragazzini di età mia non potevo condividere questa cosa. Loro conoscevano la musica leggera italiana e cantavano le canzoni a memoria degli autori, dei cantanti che io non sapevo manco chi erano. Cioè mi sentivo proprio diverso dagli altri, meglio. Poi mi sono avvicinato al punk soltanto per una scelta ideologica, perché in un primo momento i Sex Pistols non mi erano piaciuti. Trovo che il suono del loro disco era artefatto, tutte quelle sovraincisioni della chitarra, non capivo il senso. Poi pure sto punk rock, per come era raffigurato nelle riviste musicali, non mi sembrava chissà che cosa. Cioè, a Disco Music e il punk mi sembravano uguali. Che era roba per fichetti, di quelli che andavano in discoteca, si compravano i pantaloni di pelle da Fiorucci e gli lasciavano quei 300-400 mila lire. Non era roba per me, che ero un pezzente. Poi ho deciso di riascoltare i Sex Pistols perché avevo letto il testo God Save the Queen e volevo capire un po' meglio sta cosa. Avevo letto anche una recensione su una rivista Renudo, che non era certamente uguale a Ciao 2001, dove mi diceva tutte cazzate. Allora ho fatto uno sforzo, mi sono messo lì a sentire Sex Pistols attraverso la voce. Cioè, sentivo la voce e cominciavo a farmi una ragione di sto punk rock. Sentivi questo un cazzato, che sembrava uno che la domenica si affaccia dal balcone e salta con tutto il condominio. Troppo figo, mai sentita una cosa del genere. Per cui, dopo una settimana che sentivo Sex Pistols, non potevo sentire altro. I vecchi dischi li mettevo al doppio della velocità, da 33 a 45 giri, per dargli il senso, insomma. Tutto qua. Dopo aver scoperto i Sex Pistols ho cercato di ascoltare tutto quello che veniva definito punk, però le radio non trasmettevano quel genere di musica, allora bisognava trovare un'alternativa. I negozi dei dischi te lasciavano ascoltare qualcosa, ma se gli garantivi che c'avevi i soldi in tasca. E io c'avevo scritto un fronte che non c'avevo una lira, per cui il massimo che potevo fare è guardare una vaschetta, cercare di scoprire qualcosa guardando la copertina del disco, per cui entravo e uscivo dai negozi senza niente. Molti li ho ascoltati per la prima volta alla discoteca d'estate, un posto incredibile, una biblioteca che sta dietro Piazza Venezia, che al posto dei libri c'aveva i dischi. Andavi lì, sceglievi quelli che volevi ascoltare dal catalogo, poi dopo una settimana ti facevano entrare dentro una cabina con due belle casse stereo, una poltroncina, e ascoltavi sta roba. Io lì ho scoperto Lou Reed, ho scoperto i Ramones. A proposito di Ramones, pensa che è stata l'ultima volta, mi sono portato con me 3 amici, abbiamo fatto tanto di quel bordello lì dentro e ci hanno cacciato. Comunque, il disco che ho ascoltato con più frequenza è stato, credo, quello dei Public Image, che è uno subito dopo i Sex Pistols. Poi ce n'era uno dal vivo, il primo del genere, registrato al Roxy a Londra verso la fine del 76, e dove c'erano i gruppi che suonavano per la prima, la seconda volta, quindi il suono era rozzissimo, mezzo scassato, e quello mi faceva impazzire perché mi identificavo con quei gruppi alle prime armi e mi dicevo, cazzo, se suonano questi prima o poi pure io farò un disco. Poi ho ascoltato il primo di Divo, i Wire, Adam and the Ants, quella versione sadomaso, no? Che i penne da indiano, insomma, adamente quello figo. Avrei continuato ad ascoltare gruppi new wave, probabilmente quelli più sperimentali, se non fosse stato che iniziava a avere problemi per strada, perché mi vestivo con uno scemo e la gente per un pepe al cazzo. Quindi dopo 2 ricoveri in ospedale, pure a me mi cominciavano a girare i coglioni. Inevitabilmente avevo bisogno dei dischi più violenti. Erano appena usciti i Germs, i Kennedys, e
quindi ho cominciato a sentire questi, perché era proprio forte la sensazione che stai a vivere qualcosa di diverso da prima, e questo si rifletteva automaticamente con quello che dovevi ascoltare, o viceversa, capito? Cioè, i dischi te davano qualcosa che ti formavano il carattere, cioè giorno dopo giorno maturavo un senso di identificazione sempre più forte con sto punk rock del cazzo.

fissa con Jimi Hendrix e passavo tutti i pomeriggi che la scopa a mano, facevo finta che suonavo, ma ero così illuso che ero sicuro che il momento compro la chitarra suono come Jimi Hendrix, per cui ho raccimolato i soldi pulendo le fogne, mi pare faceva il portiere, ogni tanto si allagava la fogna del palazzo, quindi ho fatto questo lavoretto puzzolente e mi sono comprato una chitarra elettrica, era una Ariston super economica, di quelle che offrivano in regalo quando ti compravi un elettrodomestico, un frigorifero, un forno, insomma, cheaper is better, come si dice, meno costa e meglio è. Comunque, dopo un po' mi sono reso conto che sta chitarra non era facile da suonare, insomma, quindi un pochino scoraggiato, un giorno più per curiosità ho aperto e vedere come funzionava dentro, ho smontato, ho tolto i viti e quando l'ho rimessa a posto, capito, l'impianto elettrico si era rotto. Allora l'ho portata dal liutaio e questo mi ha chiesto 20.000 lire, insomma, a metà del valore, cioè, io avevo pagato 40 sacchi e questo me ne chiede 20. Per cui in un attimo sono sparite tutte le mie ambizioni, la chitarra è rimasta lì, in quel laboratorio, per circa un anno, credo. Poi una mattina ho incontrato Stefano, un ragazzo di 18 anni, io ce ne avevo 14, lui cantava in un gruppo punk. Eravamo seduti entrambi sul prato, davanti a scuola mia, io stavo pensando se entrare o meno alla seconda ora, lui invece, che era venuto lì, evidentemente già ha deciso che avrebbe fatto sega. Insomma, era primavera, indossava un giubbotto di pelle, una t-shirt, aveva il classico aspetto del punk rocker. Quando si è avvicinato a chiedermi una sigaretta, io gli ho chiesto, ma che sei punk? E lui mi avrebbe mandato a fanculo, me l'ha ripetuto per 2-3 anni. Però siamo rimasti lì a parlare di musica, lui veniva da dei baracche, per cui era il primo punk che conoscevo, che era proletario come me, per cui alla fine una cosa e un'altra, avevamo molte cose in comune, a parte il giubbotto da pelle, e mi ha chiesto se volevo suonare con lui. Ci siamo dati un appuntamento per fare una prova, nel frattempo dovevo trovare i soldi per riprendere la chitarra. Sono tornato dal liutaio e questo l'aveva messa in vendita, stava lì appesa al muro con tanto di cartellino. E non ricordo che mi sono inventato per farmi ridare dietro, probabilmente lui sapeva che quella non si sarebbe comprata nessuno. Fatto sta comunque che la prima prova io ero un chitarrista, poi in un secondo momento sono passato a suonare al basso, ma soltanto perché non voleva suonare nessuno sto basso, mi sono venduto la chitarra e mi sono comprato il basso, tutto lì.

qui facciamo un bel salto in avanti, sì. Sono arrivato a Bari dopo diverse esperienze, diciamo che la fase punk rock l'avevo già messa alle spalle, iniziavo con i Bloody Riot, quella hardcore. A Bari siamo arrivati in 20, 25, grazie ai biglietti falsi, come ci avevano insegnato i supporter che seguivano la Roma, intendo dire la Roma Calcio. Poi, quando siamo arrivati alla stazione dei Bari, lì abbiamo capito che non era Roma, l'aria era più pesante, non c'era uno a cui risultava indifferente, tutti quanti si giravano. Poi quando siamo usciti era panico, lì c'era già Massimo, c'era un ragazzo di colore che ha cresta e loro erano circondati dai ragazzini, i motorini, in sella, che impennavano, li prendevano per il culo, sembrava un film di John Wayne al contrario, solo che gli indiani non erano quelli che giravano intorno, ma erano quelli che stavano al centro, questo ragazzo che ha cresta. Insomma, abbiamo preso un autobus per raggiungere il posto e questi ragazzini ci sono venuti dietro, impennavano. Ci mandavano a fanculo, ci facevano il segno d'ombrello, insomma, come benvenuto non è stato affatto male. Ma nonostante questa, la serata è stata emozionante, il posto era stracolmo e tutti quanti erano cordiali, amorevoli, non ci avevamo mai sentito, tieni conto che era la prima volta che ci ascoltavano, non avevamo ancora un disco, un demo, era il 1982. Ricordo benissimo un ragazzo con la carrozzina, è venuto lì al concerto con carrozzina e si è messo sotto al palco, urlava a braccia aperte, e quella è l'immagine che conservo di quella serata, è come un fotogramma indelebile. Poi siamo tornati una seconda volta a distanza di 2 anni, ma le cose erano un pochino diverse. Avevano occupato una scuola che era abbandonata, per farne il centro sociale, ma per quello che mi ricordo io era una situazione claustrofobica. E poi, come tutti i centri sociali, queste discussioni interminabili, queste assemblee, dupalle, cioè io non metto in dubbio che molti all'interno di quelle esperienze di autogestione hanno maturato se stessi, hanno fatto un salto di qualità rispetto a star per strada, per cui un saluto a Massimo che è stato uno dei promotori di quel posto. Quando ho iniziato a suonare con gli Stigma nell'80, avevo un amico più grande che tentava di farci da manager. Lui conosceva qualcuno a Bologna e supponeva che potevamo fare un disco, poi non se ne è fatto nulla per diversi motivi, però rimaneva sempre la convinzione che a Roma non c'era la capacità e forse neanche la volontà di realizzare qualcosa, bisognava sempre mirare a Milano, a Bologna, perché era lì che c'erano i gruppi, era lì che si facevano i concerti, era sempre lì che stampavano i dischi. Immagina che il disco di Bloody Riot l'abbiamo fatto a Milano. Siamo prima saliti a Bologna per fare un concerto, da lì abbiamo raccolto le informazioni, poi siamo andati a Milano a stampare il disco, perché credevamo che soltanto a Milano si stampavano un disco senza l'autorizzazione della SIAE, mentre qui a Roma c'era chi faceva i bootleg, migliaia di copie, roba da galera, capito? Però noi avevamo la paranoia della SIAE perché avevamo dei testi piuttosto pesanti e ci avevamo paura di finire in galera per apologia di reato. Quello era il periodo che c'erano ancora le Brigate Rosse, i NAR, e c'era in vigore la legge reale, per cui le guardie ti piavano, ti portavano dentro e non ti dicevano niente. Allora ci siamo fidati di quello che ci hanno suggerito a Bologna. I Nabat ci hanno consigliato di salire su a Milano a stampar disco. Pensa che paranoie. Poi, pensando a Milano, mi viene in mente il virus, e lì sono stati degli scazzi per ragioni politiche basilari, perché noi vivevamo la strada, eravamo sempre incazzati, pronti a offendere prima che ci capitava, mentre loro si radunavano, passavano il tempo a discutere in assemblee, e che noi stavamo seduti sul muretto a far gara a chi sputava più lontano. Ovviamente quando si veniva in contatto tra di noi, le differenze di linguaggio e di dialettica erano lampanti, come si faceva, insomma, non è che sono pacifista, no, io sono nazista, no, proprio c'era proprio il linguaggio. Poi la differenza non dipendeva tanto fra essere punk pacifista cosciente o rifiutato ad andare a far militare per ragioni individualiste, cioè un ragazzo, una ragazza, mi sa pure rotto il cazzo che usa l'aggettivo punk. Insomma, chiunque usa la propria vita in modo autodistruttivo come facevamo noi, poi non si attacca a politica per trovare una ragione del proprio malessere, stai male, cioè è una cosa tua, personale, stai sbroccato da testa. E il punk si distingue per la sua negatività. Per esempio, io ho fatto il liceo artistico e me ne sono avvicinato al punk anche perché stavo fissa col dadaismo. Il movimento artistico Dada è punk, perché il movimento Dada è la negazione dell'arte, il socialismo prende altri connotati, c'ha altre ragioni. Quelli che adesso descrivono il processo culturale avvenuto nei centri sociali come l'unica rivoluzione punk concreta, che
si è verificata qui in Italia, poi non è in grado di accettare il fatto che anche attraverso esperienze autodistruttive, banali come quella mia, si può arrivare a diventare creativi. Cioè, il fricchettone di Filopat che ci sta a fare due coglioni così da 20 anni, solo te metto in testa che a me nessuno mi ha costretto a sanguinare. Ha rotto il cazzo.

Questi sono i Bloody Riot con Iodio e Fricchettoni. Dopo ci ascolteremo un paio di pezzi, cioè del gruppo prima di Alex, gli Stigma, con Panic Square e Earth in Pieces. Panic Square è un pezzo dedicato all'attentato

0: Bloody Riot. Ho smesso di suonare con loro nell'84 perché nel frattempo avevo recuperato il mio primo gruppo, gli Stigma, con i quali poi ero legato da una vera amicizia. I Bloody Riot non sono mai stati un vero gruppo, eravamo troppo distanti l'uno dall'altro. Poi, detto questo, dovrei anche rimproverarmi perché ho fatto una serie di concerti nel 2001, ma ho dovuto farli perché c'era in ballo la pubblicazione della biografia del gruppo e non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione di scrivere qualcosa in proposito. Ho fatto buon viso a cattivo gioco e ho cercato di sferare l'ultimo colpo a sto baraccone di menzogne. Quello che sta girando da diversi anni sotto il nome di Bloody Riot poi non è il gruppo dei Bloody Riot, ma una sorta di spettacolo da karaoke che tiene in piedi da solo il cantante. Delle volte usa basi strumentali, altre volte si avvale di una band di supporto, così. Poi sto Roberto Perciballi, il cantante di Bloody Riot, che è incapace a suonare qualsiasi strumento, qualche anno fa si è iscritto alla SIAE e ha depositato tutto a suo nome la discografia del gruppo, nonostante i pezzi li ha scritti Lorenzo Canevacci e il sottoscritto. È difficile immaginare questo, che continua a cantare contro lo Stato, quando è proprio grazie allo Stato che può avvalersi di metterlo a un culo a me e a Lorenzo. Poi la cosa più grottesca è immaginare sti punk che vanno ai concerti, che non gliene frega un cazzo, ormai sono finti, solo immagine, e stanno lì a sburarsi addosso, a gridare presso a questo, contro lo Stato, contro lo Stato, contro lo Stato, ma di chi? Ma contro a chi? Contro sto cazzo.
1: Alex quindi lascia gli Stigma e per qualche anno suona in diverse band senza trovare però un assetto stabile, fin quando poi nel 94 non si unisce al bassista Manolo Morea e a Alessandro Petrozzi alla batteria, e con Alessandro e Manolo Alex fonda i Bingo. Chiediamo ad Alex appunto come nascono i Bingo.
0: I Bingo sono nati per caso, pura casualità. Avevo conosciuto Manolo qualche anno prima, avevamo provato a fare un gruppo, ma siccome io sono un gran cagagazzi e trovo che i cantanti erano fuffa, niente insomma. Dopo un paio d'anni Manolo mi ha cercato per sostituire il chitarrista del suo nuovo gruppo, però quella volta non mi sono limitato a suonare chitarra e basta, no, ho preso proprio il gruppo in mano, ho cominciato anche a cantare, quindi ho fatto le canzoni, perché poi in quel periodo stavo a cazzo duro, uscivano i dischi tipo Killed by Death, Feel Like a Punk, Back to Front, e di fronte a qua valanga dei gruppi impressionanti io stavo a sbroccare, mi sentivo di nuovo un ragazzino, come si dice, mi sentivo a cazzo duro, capito? E tu immagina che il repertorio di Bingo l'ho creato al mattino, appena mi svegliavo facevo colazione, poi andavo al cesso, mi portava la chitarra acustica e tutta merda.

Beh, oramai la storia del master è diventata leggenda. In realtà, che si è perso? Mo te lo racconto, l'album l'abbiamo registrato due volte. La prima volta nel 97 ho preso uno studio, ho registrato basso e batteria e poi ho continuato a lavorare a casa del fonico che aveva sto registratore a bobina. Abbiamo iniziato a lavorare sulle tracce che servivano per la compilation della 8 Records, The First Italian Punk Contest, e per un singolo che ci aveva proposto un'etichetta di New York, la Rapid Pulse. Se non che, mentre stavamo facendo il primo missaggio, io mi sono accorto che la bobina perdeva di qualità, perché a ogni passaggio il suono diventava sempre più scuro. Sulla testina si formava una patina, perché il nastro perdeva proprio il materiale, si sbriciolava, si stava proprio il brrrr, come una merda. Quindi siamo stati costretti a riversare tutto quanto in digitale, ma ovviamente il suono era cambiato, non era più quello che volevo io. Per cui mi sono messo alla ricerca di un altro studio che lavorasse sempre in analogico. Per cui sono passati mesi e nel frattempo abbiamo fatto un tour con i No Talents. Sono usciti entrambi i dischi, ottime recensioni, ci hanno offerto poi la copertina della rivista Bassa Fedeltà, però come dicevo prima ci ha portato un po' sfiga, perché questa visibilità inattesa da... ha catalizzato su di noi un'attenzione dei personaggi che c'entravano un cazzo quello che stavamo facendo. Così, dal giorno a notte, cito fuori un tipo che ha convinto Manolo e Alessandro che lui era un potenziale manager, che aveva i soldi, ci voleva mettere sotto contratto, ci voleva far registrare a modo suo, eccetera, eccetera. Insomma, tutte queste cazzate che girano, perché poi, insomma, a Roma è pieno di gente, dei ruffiani. Si sa, no? Il potere, i soldi... Questa gente che andava a cercare proprio i coglioni, i fregnoni che abboccavano i cazzati. Io queste storie dei contratti già ho sentite anni e anni prima. Come esempio c'avevo i Transfusion, che sono diventati poi i RAF qui a Roma. Loro firmavano sempre i contratti. Si sa com'è. Ogni anno un contratto diverso. Ma quando è che esce il disco? Abbiamo fatto il contratto che? Tanto non usciva un cazzo. Per cui io sto proprio alla larga da sta gente. Tornando ai Bingo, in quei giorni avevamo cominciato a fare di nuovo l'album in un altro studio, avevo trovato un posto ottimo con un registratore a bobina a 16 tracce, se non che questo cacacazzi aveva promesso ad Alessandro e Manolo che ci avrebbe registrato a sue spese in uno studio in digitale, chissà che monnezza sarebbe uscita. Sta di fatto che il rapporto fra noi tre era rotto, ormai il giocattolo non funzionava più. E quindi ho mandato tutto a fanculo, ho continuato le registrazioni in un secondo momento a mie spese ed è uscito Close Up, cosa che non sarebbe accaduta se davo retta a quei due, insomma.

L'album dei Bingo Close Up è uscito 2 anni dopo lo scioglimento del gruppo. In precedenza avevo immaginato un'altra copertina con un titolo diverso. Abbiamo anche fatto delle foto dove Alessandro e Manolo erano vestiti da carabiniere con una bella maschera di similpelle stile Sadomaso e io ammanettato vestito da criminale da Tusordi stile anni 70 con una parrucca bionda, una camicia attillata, pizzi grossi, catene al collo. Da quella session di foto ne abbiamo fatta una che la rivista Bassa Fedeltà poi ha pubblicato in copertina in un numero del 97. Ci ha dato un'ottima visibilità a livello nazionale che però poi in fondo ci ha portato sfiga. Dopo quell'evento il gruppo si è sciolto e soltanto dopo un paio d'anni ho creduto che fosse giusto farlo uscire. Però a quel punto avevo metabolizzato quelle canzoni in un altro modo. Tutto era finito, era morto, perciò ho voluto rappresentarlo decadente, quasi come una sconfitta personale. Poi ho realizzato la copertina dell'album in modo completamente diverso, ho immaginato che fosse la colonna sonora di un film. Questo me l'hanno criticato in alcune recensioni, ma si sa, i critici musicali non hanno il senso dell'umorismo, altrimenti non farebbero i critici. Poi molti altri hanno colto soltanto l'aspetto, diciamo, trasgressivo sessuale che trapela dalle foto sadomaso che ho usato. In realtà io le ho trovate anche abbastanza insolite, perché si vedono due donne che frustano un uomo. Comunemente sono le donne che hanno la peggio, perché nell'immaginario sadomaso la donna deve essere legata, incaprettata, deve star zitta, muta. Andate a fanculo voi, è sadomaso. Io ho trovato queste foto abbastanza insolite e le ho pubblicate. Poi di fianco ci ho messo una frase di una canzone, Love for Idiots, e questa la dice lunga, insomma. Andate a fanculo voi, è sadomaso. Allisciatemi un bastone. Quando ho chiuso con i Bingo non è stato affatto semplice ricominciare da capo, perché personaggi come Manolo, come Alessandro, che al di là delle incomprensioni rimanevano sempre musicisti difficili da rimpiazzare, anzi direi impossibile, specialmente qui a Roma, che per trovare qualcuno che suona bene è come se hai vinto all'otto, cioè. Per cui con i Dissuaders ammetto di aver fatto un passo indietro rispetto ai Bingo. Poi ho sbagliato a non valutare sin dall'inizio le differenze che c'erano e ho continuato a suonare quello che facevo prima con i Bingo. Quando invece avrei dovuto dare un taglio netto e scegliere una strada diversa, più melodica, più orientata verso il power pop. Per cui i Dissuaders sono ibridi, perché stanno a metà strada fra ciò che ero e quello che avrei voluto diventare. Una cosa così, ibrida. Poi i Dissuaders, ho cambiato diverse formazioni, e il problema di base è il cervello, sono proprio io che devo decidere che cazzo voglio fare.

0: Torniamo a parlare con Alex. Minutes to Go, l'album dei Dissuaders, è dedicato a Jim Carroll, poeta americano. Come mai questa scelta di dedicargli l'album?
1: Ho conosciuto Jim Carroll quando è uscito il suo primo album nel 1980. C'era la recensione su Musica 80, ma oltre alla recensione anche una decina di pagine con una parte del suo primo libro, The Basketball Diaries. Io sono andato in fissa, ho sbroccato proprio, mi sarò letto quelle 10 pagine, penso 40 volte. Poi però sto libro non si trovava. Andavo da Feltrinelli, alla Rizzoli, alla Mondadori, a Pinco Pallino, ce ne stanno delle librerie a Roma. Però Jim Carroll non lo conosceva nessuno, non è che mi prendevano per il culo, è proprio uno stampato, perché poi ho capito dopo, Musica 80, molti articoli venivano scritti da persone che vivevano negli States, o chi stava a San Francisco, chi stava a New York, scrivevano, era interessantissima quella rivista, però che qui trovavi il materiale, c'era le recensioni dei film che qui, ma quando che cazzo le vedevi? Quindi Jim Carroll mi è rimasto qui, finché un giorno stavo a San Francisco, dentro una libreria dei libri usati, mi è venuto in mente Jim Carroll, ma chissà com'è, a botta di culo, l'ho pure trovato, capito? E qui in Italia invece, se non fosse stato per Leonardo DiCaprio che ha interpretato qualche anno fa il ruolo di Jim Carroll in un film tratto dal libro, ma col cazzo che lo traducevano. Quel libro poi è stato fondamentale per me, l'ho usato come esercizio di grammatica, visto che a scuola, al liceo artistico, non c'era proprio la materia inglese. Poi, quando è morto, casualmente stavo facendo la copertina del disco di Dissuaders e mi è sembrato doveroso proprio omaggiarlo, capirai? Magari lo sapesse.

0: torniamo a noi, torniamo ad Alex, e mentre Alex lavora con i Dissuaders comincia, diciamo, una collaborazione con Richie Parsons dei bostoniani Unnatural Acts e con Astrid Dante di, dei Miss Chains and the Broken Heels, e ne nasce un disco registrato, per così dire, a distanza, chiamato Salaria e stampato a fine 2013 dalla Surfing Key Records. E chiediamo ad Alex, appunto, come è nata questa collaborazione con Richie Parsons e Astrid Dante.
1: Ho conosciuto gli Unnatural Acts a Roma nel 2006, quando sono venuti qui per un concerto, e abbiamo suonato

insieme, abbiamo parlato di politica, arte, cinema, diversi argomenti, insomma, abbiamo scoperto che avevamo molte cose in comune. Frank è bassista, ad esempio, è un insegnante di letteratura all'università. E Tommy è appassionato di cinema, quindi tutte persone molto, molto interessanti, con le quali poi sono rimasto in contatto via mail. Proprio attraverso le mail, poi Ricci mi ha mandato un paio di canzoni registrate da lui in casa, voce e chitarra, e mi chiedeva se volevo fare un gruppo. Stessa cosa ha fatto con Astrid, e quindi abbiamo cominciato una collaborazione. Ricci è una persona speciale, uno che si innamora delle cose, si mette in testa che deve fare qualcosa, porta fino in fondo. Quindi quando era venuto qui in Italia aveva conosciuto a noi, ha visto anche il pubblico, il responso che c'era stato dal vivo, era rimasto folgorato, quindi doveva per forza lasciare il segno, capito? Doveva fare un disco con qualcuno, con qualche italiano. Sicuramente Astrid ci aveva più appeal di me, però insomma, pure io gli ho stato simpatico. Poi conoscendo le mie canzoni avrà pensato: facciamo un disco insieme a sti due scemi. Gli è venuta anche l'idea di fare dei concerti lì a Boston, New York e dintorni. Se ne è fatto nulla perché nel frattempo Ricci ha subito un intervento chirurgico alla colonna vertebrale e per questo motivo tutto è finito in secondo piano, al posto suo, che devo pensare ancora a suonare, cioè i altri cazzi in testa. Poi l'anno scorso, mentre Ricci stava lavorando al suo primo album solista, innanzitutto si è ripreso, devo dire che sta meglio adesso. Insomma, mentre lavorava a quest'album, una serie di canzoni melodiche pop che nulla hanno in comune con i Chord Rockers, un'etichetta italiana si è fatta avanti, gli ho chiesto se poteva stampare tutto quello che avevamo registrato. Per me è stata una grandissima sorpresa. Ci avevo messo una piega su quelle registrazioni, continuavo a dirmi: mannaggia, c'è stava un passo, invece non si è fatto un cazzo, mannaggia. Poi dici: poraccio, guarda che sfiga quell'uomo. Oh, invece è uscito sto disco, è uscito pure il suo, quello suo solista, che figo, è pop ma è fighissimo, per cui meno male, sì, è finito tutto bene. Mi sento molto legato poi a Ricci e Frank, li considero i migliori con i quali ho suonato, sia dal punto di vista artistico che quello umano, niente a che vedere con le mie precedenti esperienze, purtroppo.

0: Gli facciamo le ultime due domande. Innanzitutto, due domande come al solito leggermente o appena appena provocatorie, per così dire. Cioè, innanzitutto, chi è il nemico di Alex Vargiu?
1: Beh, Alex Vargiu non è un eroe, per cui non esiste neanche un suo antagonista. Quale nemico? Se qualcosa o qualcuno cerca di complicargli la vita, sicuramente è se stesso, perché io non sono mai sceso a compromessi, non ho mai seguito le procedure comuni di comportamento. E ho preferito sbattere la testa al muro e posso anche ritenermi fortunato che non me la sono rotta, ecco. Sbatto sempre la capoccia al muro e sono fortunato che ancora non me la sono rotta, ecco. È troppo facile cercare il colpevole quando uno ci si mette in mezzo ai guai, capito? Io non mi piego per culo. Odiare non produce energia, come dice Johnny Rotten. Manco amare, come dicono i preti, no? In modo parossistico. Non serve a un cazzo, cioè. Bisogna preservare se stessi dalla stupidità che ci sta intorno. Io ci provo finché posso. Poi gli imprevisti ci stanno tutti i giorni. Adesso sto senza riscaldamenti perché l'amministratore Baldazzi, chissà che buffi che c'aveva, come stava incravattato, è schiappato con i soldi del condominio, capito? 270 famiglie, qui stanno senza riscaldamenti. E vatta a fidare questi, capito? Un giacca e cravatta, tutti educati, che parlano bene italiano, che te salisciano. Sono questi i primi che te lo mettono dietro. Altro che i zingari, extracomunitari. Mannaggia Baldazzi, sì, lo chiamo, so cazzi. Scusate le parolacce, ma quando ci vuole, qui mi sa che ne ho dette pure tante.
0: Alex Vargiu è il futuro di Alex Vargiu, cioè che cosa pensi che ti possa riservare il futuro?
1: Presente e il futuro. Ora vado a vedere l'oroscopo, va, così ti rispondo. Il futuro è nelle mie mani, a maggior ragione adesso che non c'ho più il gruppo. Per cui, come la vedo la situazione? La vedo brutta, perché mi è passata la voglia. Indubbiamente, il periodo è diverso da prima. Gli studi di registrazione ti danno le fregature. I posti dove vai a fare i concerti stanno lì a menarsela, insomma, adesso vanno avanti soltanto i gruppi che hanno agganci, che leccano il culo, non è una bella situazione. Poi vai a fare i concerti, gente che sotto al parco moscia, c'ha cioè, due palle te fai, con ste facce moscia, sono tutti depressi, ma che cazzo c'hanno? I tatuaggi, i piercing, che cose, ne sta bene un cazzo, che più andiamo avanti e più sono complicati, cioè, scendi dal parco, gli metti la chitarra in braccio, dai, strilla, gli metti il microfono sotto al naso, niente, apatia, apatia, apatia, apatia. Poi, a pensare che poi quando ho cominciato, lo slogan che c'era è mandiamoli tutti in paranoia, capito? Salivi sul parco, sapevi fare due accordi, fai sempre quelli, quindi dai, dai, mandiamo tutti in paranoia. Allora adesso si è rovesciata, sono quelli che stanno sotto al parco che ti mandano in paranoia, li vedi in faccia, dici ma che futuro c'hai? Ma guarda come sta quell'altro, guarda quest'altro come lecca il culo. Ma no, basta, non lo so, non lo so che è il futuro, boh.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo sul cuore pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: wormholes.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Rockins. Metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Prova. Coglio, porco Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: State per ascoltare Ecofascismo, tratto dalla trasmissione Backwards del 24 giugno 2023.

sulle note di questa Catharsis, nuovo brano per Raison d'être. Andiamo anche ad introdurre l'argomento di cui parleremo in questa puntata di Backwards, come vi avevo anticipato. Come spesso facciamo da queste parti, andiamo ad immergerci nei meandri più scuri e disgustosi. Oggi infatti parliamo di un fenomeno politico e culturale che è ancora di nicchia, ma purtroppo a quanto pare in crescita, vale a dire di tutte quelle forme di fascismo che assumono, tentano di darsi una parvenza di ecologismo e che per questo vengono chiamate con il nome di ecofascismo. Si tratta sostanzialmente di un fenomeno politico che in sostanza ambisce a coniugare quelle che sono le forme del totalitarismo escludente con delle presunte aspirazioni ambientaliste. Sì, sembra un po' una strana forma di Frankenstein politico, veramente, anche solo a menzionarlo, eppure tant'è. Si tratta di una forma di ideologia politica che era stata inizialmente soltanto teorizzata, addirittura, pensate, già nei primi del Novecento, anche prima del fascismo e del nazismo storici in Europa. Una forma di totalitarismo che era stata pensata inizialmente dall'antropologo americano razzista Madison Grant. E poi negli anni 70 è stata così, questa idea è stata un po' ripresa a livello concettuale e teorico in alcuni ambienti accademici. Tuttavia, in anni più recenti, diciamo nell'arco degli ultimi 15 anni o giù di lì, in America e in Europa si sono veramente cominciati a sviluppare alcuni movimenti politici della destra radicale che coniugano le loro ideologie di razzismo estremo con questi temi legati in qualche modo alla salvaguardia della natura o una distorsione di queste idee.

Quindi proprio questa caratteristica, se vogliamo, un po' bislacca, però anche interessante, almeno per quanto ci riguarda, che ci fa volgere l'attenzione a questi movimenti politici che, come tanti altri in anni recenti abbiamo visto, cercano di effettuare una vera e propria appropriazione di tutta quella che è anche la semantica e, se vogliamo, anche di tanti simboli della cultura pop che tradizionalmente sono stati appannaggio dei movimenti di sinistra o libertari o anarchici o quant'altro, e che oggi sempre più spesso purtroppo vengono appropriati anche da movimenti di destra con un carattere decisamente escludente, come in questo caso. E quindi in questo esempio dell'ecofascismo la caratteristica principale è proprio quella di appropriarsi di temi ambientalisti distorcendoli in pratiche che hanno una natura fortemente autoritaria ed escludente. Tanto per capirci, un esempio caratteristico e molto ricorrente nella retorica di questi movimenti politici è quello di indicare la causa dei disastri climatici contemporanei nella sovrappopolazione, nello sviluppo impetuoso che stanno avendo molti dei paesi più poveri del mondo. Allora, gli ideologi dell'ecofascismo si spingono quindi a proporre delle soluzioni malthusiane a questa situazione, a questi problemi, ovviamente chiudendo un occhio, anzi due o tre, sul contesto storico che attraversano questi paesi e soprattutto sul contesto storico e sulle responsabilità della traiettoria di sviluppo industriale e poi post-industriale dei paesi invece già più sviluppati, in particolare i paesi occidentali, con il loro carico enorme di responsabilità. Naturalmente tutto questo viene allegramente nascosto sotto il tappeto all'interno di queste ecologie, e quindi l'ecofascismo è proprio una soluzione di comodo, soprattutto di comodo per i paesi già sviluppati, escludendo tutti gli altri. La cosiddetta etica della scialuppa di salvataggio è proprio questo il termine ricorrente nella letteratura degli ideologi di questi movimenti. Un termine che indica l'idea secondo cui per salvare il mondo sarebbe giusto e addirittura doveroso lasciar fuori e far morire, ad esempio, le popolazioni dei paesi più poveri, più colpiti anche dai disastri climatici, che spesso tentano veramente di fuggire ai processi di carestia, di desertificazione, anche dei conflitti che questi comportano attraverso l'emigrazione.

Bene, secondo gli ecofascisti la soluzione per questo problema sarebbe semplicemente quello di rinchiudere i paesi più sviluppati all'interno di una fortezza impenetrabile. Casomai provocando ulteriormente l'esasperazione di quelle situazioni drammatiche, di quei conflitti che già esistono nei paesi più poveri e più martoriati sia dallo sfruttamento coloniale perpetuato per secoli che attualmente appunto dalle conseguenze drammatiche dei cambiamenti climatici che, come sappiamo, colpiscono moltissimi dei paesi sia nell'Africa che nell'America Latina e nell'Asia, tutti quei paesi in particolare nella fascia equatoriale e nelle fasce tropicali.

Intanto noi lasciamo anche andare Raison d'être, che abbiamo ascoltato in questa sua traccia dal titolo Catharsis, traccia che fa parte del disco Prospectus Primo, Sublime Edition, anche questo un disco in arrivo ad agosto. Rimanendo ancora nell'ambito delle sonorità Dark Ambient, la prossima traccia che ho selezionato per voi questa sera è Beholding, una produzione firmata da Manshrine, ovvero dal musicista brasiliano Cesar Alexandre, un musicista scomparso un paio di anni fa, se non vado errato, morto di Covid.

intanto arriva un messaggio di commento qui al 346-667-3263, messaggio che dice: santi numi, altro che correnti politiche marginali, quello che dicevamo prima, cioè la politica dei respingimenti e della fortezza Europa, come viene talvolta chiamata, è letteralmente quella europea e nordamericana di questi tempi. Sì, in effetti c'è anche un aspetto sicuramente nella politica mainstream di quello che abbiamo detto, ciononostante l'aspetto interessante di questi movimenti di ideologia ecofascista, un altro aspetto interessante è che si descrivono come movimenti rivoluzionari, apparentemente, nonostante il fatto che, appunto, come commenta chi ha mandato questo messaggio, in realtà queste tendenze sono veramente oramai nelle pratiche della politica mainstream dei vari governi dei paesi occidentali. Nonostante questo, tuttavia, questi movimenti ecofascisti si descrivono appunto come rivoluzionari, addirittura cercano di darsi una forma che, se vogliamo, è simile a quelle che sono alcune tendenze legate ad esempio all'accelerazionismo, ovvero una tendenza a provocare in qualche modo un possibile collasso della società contemporanea, che arrivi a manifestarsi ad esempio nelle forme di una guerra civile su base razziale. Comunque, come dicevamo, a parte questi aspetti più contemporanei, è interessante che questa ideologia in realtà non è una novità di questi ultimi decenni, nonostante gli sviluppi che ci sono stati, anche il suo trasporto veramente in quelle che sono le linee politiche attuate veramente dai governi, bensì è una ideologia che si è sviluppata nel corso di molti decenni, raccogliendo influenze anche piuttosto disparate. Abbiamo già accennato prima all'americano Madison Grant, quello che possiamo definire il suo razzismo positivista a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Si passa poi attraverso quelli che sono stati alcuni dei miti fondanti del fascismo e del nazismo nell'Europa degli anni 30, vale a dire i miti del sangue e della terra, che ricorrono ancora spesso in vari movimenti neonazisti. Aspetti di ideologia fascista che coniugava anche istanze ecologiste le ritroviamo anche nell'ideologia di quella che fu la spia franco-greca Savitri Devi, e poi in anni più recenti in ideologi come l'americano Garrett Harding e il filosofo finlandese Pentti Linkola. Tutto quello che li accomuna è sempre una interpretazione completamente escludente e totalitaria di quella che è la tutela della natura, con l'omissione completa di quelle che, come abbiamo detto, sono state le caratteristiche storiche dello sviluppo dei vari paesi e delle diverse collettività. E come dicevamo prima, anche se vogliamo una certa tendenza ad una forma di accelerazionismo spinta appunto in qualche modo a provocare un collasso, se vogliamo, delle forme di democrazia nei paesi contemporanei, attraverso eventualmente anche l'azione di singoli isolati.
se vogliamo, in anni recenti questa tendenza si è riscontrata anche nel fatto che le tesi, alcune tesi perlomeno dell'ecofascismo, hanno riecheggiato anche nei proclami e nei manifesti di alcuni attentatori che hanno compiuto azioni terroristiche di ispirazione neonazista e di varia natura. Oltre a questo, come dicevo, ci sono anche diversi gruppi politici della destra radicale, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Europa, che hanno assunto posizioni di questo tipo. Tra gli altri, in Europa possiamo ad esempio citare Génération Identitaire e la Nouvelle Droite di Alain de Benoist in Francia, Die Heimat in Germania, il Movimento Azzurro e Nero in Finlandia, il Movimento di Resistenza Nordica in Svezia e in altri paesi nordici, il movimento chiamato Leviatano in Serbia, Nyazan Mozgalom in Ungheria e tanti altri ancora. E appunto, come dicevo, sono questi dei movimenti politici che in questo momento hanno ancora dimensioni minoritarie, ma sono ovunque in crescita, in parallelo con le azioni più eclatanti a carattere escludente che sono compiute dai governi dei paesi occidentali in diverse forme.

Intanto, come dicevo, noi abbiamo ascoltato anche questa traccia che si intitolava Beholding, una traccia che faceva parte del primo disco di Manshrine, ovvero del producer Cesar Alexandre, producer che appunto aveva pubblicato questa traccia all'interno dell'album Homeless Rooms, sua prima uscita, che è una traccia che ora in realtà viene ripubblicata postuma. Come dicevo, questo musicista è scomparso per via del Covid un paio di anni fa, e ora questo suo brano è stato ripubblicato in una raccolta dal titolo Lost Loops Collection. Ora invece vi propongo due tracce dal volume 25 di quella che è la serie di compiler della CrunchPod. Cominciamo da un brano di Section Zero che si intitola It Voltung.

Intanto anche un saluto a DJ Paul Magù e a Hook in the Ears che si palesano in questo momento di là del vetro. E noi siamo arrivati al fondo anche di questa traccia e salutiamo Marcina G, ovvero Section Zero. Questo pezzo che abbiamo appena ascoltato si intitolava It Voltunk ed è, come dicevo, una traccia che fa parte del volume 25 della serie di raccolte curata dalla CrunchPod, dove troviamo anche un contributo firmato da Buddy Jack, un contributo firmato da The Operative, che ha come titolo Buddy Jack.

Allora, Barry Jack, un pezzo che abbiamo preso dalle produzioni musicali di The Operative, qui recuperato dalla benemerita Crunchpod per la sua compilation arrivata oramai al volume numero 25. E con quest'ultima traccia ci siamo spostati in direzione industrial. Allora ne approfittiamo anche per andare a prendere un brano dell'album che segna il ritorno di un importantissimo progetto industrial britannico, vale a dire dei Godflesh di Justin Broderick,

Godflesh che ritornano in questo 2023 con un album dal titolo Purge. Album che è stato pubblicato un paio di settimane fa, da cui ho estratto per voi questa Permission.

Intanto anche un ringraziamento a qualcuno che manda un messaggio qui al 346-667-3263. Messaggio che ringrazia per questo tipo di approfondimenti di cui stiamo parlando questa sera sul tema del cosiddetto ecofascismo, che segnala che purtroppo esistono tendenze di questo filone, anche se meno estreme, anche in alcune dichiarazioni di intenti che purtroppo vengono sempre più spesso tollerate anche in ambienti contigui a quello che è il mondo anarchico. In effetti, appunto, uno dei motivi per cui ho pensato fosse interessante anche trattare questo argomento è proprio il fatto che per la sua natura è un terreno veramente molto scivoloso, che si presta facilmente a delle ambiguità su cui molto spesso giocano proprio gli esponenti di questo tipo di movimenti politici, anche per fare proselitismo, anche magari in ambito del mondo giovanile, ma non solo, naturalmente. E quindi è ovvio che di fronte a questo tentativo da parte di gruppi di estrema destra di appropriarsi di tematiche legate all'ecologismo radicale che vengono dal patrimonio culturale della sinistra e dell'anarchismo, dandone una interpretazione escludente e sempre più apertamente autoritaria, è ovvio che l'unica reazione non può che essere altro che quella di una forte opposizione senza se e senza ma. Una posizione che ovviamente deve arrivare a contrastare questo fenomeno e queste tendenze ideologiche sia sul piano del discorso culturale che anche sul piano delle lotte sociali.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da, da, da.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

un altro rinnovo in Italia. Sono le 14:46 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Stadata, la radio Breakout, Nazionale Torino Italia.

0: 21h31.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabas Sadaka sur Radio Brica, internationale du Rai Italie. Sono le 15:31 minutos. Siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka Radio Brica, internazionale, Torino, Italia.

internationale. Torino, Italia. 16h03, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Araba Sadaka sur Radio Breakout International, Turin, Italie. Sono le 16:03, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka, Radio Breakout International, Torino, Italia.

Pitta, back to back, Del Briso. Polizei on fire, back to back, Kessa. Plasticone, live set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

quando è nata la cultura? Questo è molto difficile rispondere a questa domanda. Io immagino questi primi rappresentanti della nostra specie, 200.000 anni fa, 300.000 anni fa, se ci vogliamo spingere un po' più indietro, che è vero che avevano questo gran bel testone, ma non avevano, come dire, era in una, avevano una compilazione del software che era molto bassa, quindi non lo potevano usare, come se la natura, centinaia di migliaia di anni fa, avesse selezionato positivamente un organo che ci creava un sacco di problemi, vedi i discorsi che abbiamo fatto prima, ma che avremmo utilizzato al pieno delle sue forze soltanto centinaia di migliaia di anni dopo.

0: So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi. Paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. E farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli. Senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile.
1: Radio Blackout presenta. Letture e analisi da L'alba di tutto, una nuova storia dell'umanità. Di David Graeber e David Wengrove.
2: Quindi un bagno di realtà e oggi continuiamo la lettura di L'alba di tutto del compianto Graeber e di David Wengrove, che invece è un ascoltatore assiduo di Radio Blackout, lo salutiamo.
3: Ciao David.
2: Facciamo magari un breve ricapitolo di quello che è stata la prima puntata, che se vi foste persi e vorreste recuperare trovate in podcast su Radio Blackout. Cedo microfono e voce.
3: Sì, allora il libro appunto che stiamo leggendo è un libro che rappresenta una riscrittura della storia, della preistoria, quindi delle primissime fasi della storia dell'umanità. E come avete sentito dalla clip iniziale della sigla, appunto della nuova sigla che stiamo inaugurando proprio oggi, quello che avete sentito era uno scienziato, appunto probabilmente un archeologo, che parlava del fatto che gli esseri umani sono stati dotati di una Ferrari, diciamo, nella testa, cioè un cervello che ha delle potenzialità a livello cognitivo, espressivo, giganti, e però non l'hanno usata per poi la maggior parte della loro storia sulla la terra. Cioè lui dice gli umani hanno iniziato a usare il cervello, appunto questa Ferrari, a usarla come Ferrari solo molto molto tardi, e dice questo è uno dei grandi irrisolti della storia dell'umanità. E noi diamo qua voce ai due David, Graeber e Wengrove, appunto, che dimostrano invece il contrario, cioè che non è affatto vero che gli esseri umani sono stati delle scimmie, diciamo, per la maggior parte della loro vita. Anzi, che sono stati assolutamente umani e creativi nel vero senso del termine. E molto velocemente, appunto, andatevi a risentire la vecchia puntata in cui abbiamo parlato dei primi tre capitoli, e che insomma rappresentano un po' un cappello introduttivo alle tesi del libro, presentano appunto i due autori le tesi di Rousseau e di Hobbes, che entrambi, diciamo, questi due teorici famosi, entrambi partendo da presupposti molto diversi, perché Rousseau diceva l'umanità è fondamentalmente buona e ingenua, e invece Hobbes diceva l'umanità è fondamentalmente cattiva e corrotta. Entrambi poi propongono di fatto la stessa teoria, cioè che la gerarchia dello Stato, la gerarchia ordinatrice dello Stato, il ruolo ordinante dello Stato è inevitabile, quindi la gerarchia, lo Stato, l'organizzazione sociale violenta e gerarchica è qualcosa di imprescindibile. Poi questo è il primo capitolo. Il secondo capitolo invece va avanti chiedendosi come è nato il discorso sulla disuguaglianza sociale, cioè come è successo che un gruppo di intellettuali bianchi, privilegiati, ricchi nel Settecento abbiano iniziato a interessarsi del tema della disuguaglianza, cioè del fatto che le persone sono state oppresse, cioè insomma che dell'esistenza delle classi sociali, perché è un'esperienza assolutamente inedita nella storia dell'umanità. Quando mai i ricchi si sono interessati delle sorti dei poveri? E quindi ci informano del fatto che questo interesse è nato con la conquista, al genocidio del Sud America e anche nell'incontro con la critica indigena, cioè come i pensatori indigeni criticando l'Europa e il suo funzionamento sociale hanno influenzato poi di fatto la nascita della critica alla disuguaglianza sociale. E questi insomma sono un po' i primi due capitoli e che si collegano poi, che fanno un po' da cappello introduttivo a quello di cui andremo a parlare oggi.
2: Esatto, perché il capitolo 4 si apre proprio con due domande, e una di queste due è appunto, visto che si è parlato di società stagionali che avevano una gestione del potere che cambiava nelle due stagioni, e quindi un potere che era gerarchico e poi decostruito, e tendenzialmente si scambiava il potere, quindi i potenti di oggi non erano i potenti domani e anzi dovevano rispondere al loro potere. E siccome ci sono tante rappresentazioni archeologiche di società che hanno gestito il potere in maniera diversa, la domanda che si pongono i Davids è quando siamo rimasti bloccati, cioè quando non siamo più stati capaci di decostruire il potere o di cristallizzarlo semplicemente nella società. E l'altra domanda con cui si apre il capitolo 4 è: come hanno fatto alcune società umane ad allontanarsi da sistemi flessibili e mutevoli affinché certi individui o gruppi riuscissero a rivendicare un potere permanente sugli altri? Ci siamo accorti nella settimana scorsa, o meglio nella puntata scorsa, varie settimane fa, che non avevamo fatto una chiara panoramica storica su quella che è la linea del tempo, quindi neolitico, mesolitico, paleolitico, e quindi non lo faremo nemmeno questa volta perché non ci siamo riusciti. Però diamo giusto un riferimento che ci fornisce anche il libro, perché di fatto noi immaginiamo queste società vivere in maniera molto abbiamo parlato la settimana scorsa del viaggio. Abbiamo parlato del viaggio che si poteva compiere per ragioni molto diverse, perché la prima ragione per cui si immagina il viaggio è il commercio, e non era nemmeno lontanamente l'unica ragione per cui le persone viaggiavano, spesso non lo era semplicemente. Abbiamo visto che le merci venivano scambiate per ragioni diverse, per esempio scommesse, regali e cose così, e quindi abbiamo iniziato a introdurre l'idea di viaggio. E questo era importante perché un altro concetto di cui abbiamo parlato la settimana scorsa è la schismogenesi, che vuol dire il processo per cui delle società si rappresentano o costruiscono la loro cultura rispetto al rifiuto di alcune pratiche, alcune caratteristiche delle società confinanti. E quindi in realtà questo rafforza l'idea che le società si sono autodeterminate nella scelta, o meglio ancora nella non scelta, di alcuni sistemi, per esempio autoritari. E rispetto al viaggio, i Grevers ci dicono che ci fanno un discorso che in realtà sembra controintuitivo, ma forse ancora, lo è ancora di meno nell'epoca contemporanea, che è quello che in realtà, quando i cavalli e gli spostamenti sono quando gli spostamenti sono diventati molto più facili grazie alle navi, ai cavalli, eccetera, in realtà le società non si sono necessariamente interconnesse di più, ma perché a un periodo neolitico in cui ci sono stati registrati grandi momenti di migrazione, è seguito un periodo del mesolitico in cui invece le popolazioni sono un poco più concentrate, hanno costruito dei sistemi culturali che fossero più definiti e più anche isolati. E questa è una cosa che vedremo poi nella lettura dei prossimi capitoli, di come appunto alcune culture hanno deciso di cristallizzarsi in un sistema culturale, anche perché hanno iniziato a sentire l'esigenza di differenziarsi da quello che stava succedendo un po' intorno a loro.
4: Sì, e appunto tornando un po' a questa questione degli spostamenti nel periodo paleolitico, sì, appunto ti correggo, e nel paleolitico, il periodo in cui ci si muoveva parecchio.
2: Grazie.
4: Appunto loro ci dicono, ad esempio, in Australia gli aborigeni viaggiavano per migliaia di chilometri e tutto dove si, insomma, i luoghi in cui si spostavano incontravano sempre ospitalità, ed era normale, insomma, che le società fossero estese, cioè fossero, diciamo, su un lungo raggio. E loro ci parlano proprio di cosmopolitismo. A un certo punto, cosa succede dopo dopo la prima era glaciale, nel mesolitico, i gruppi iniziano, diciamo, a circoscriversi, e da questo momento in poi iniziano effettivamente a cristallizzarsi alcune strutture sociali più gerarchiche. Però loro si chiedono, ok, iniziano a crearsi queste strutture, ma come succede che noi rimaniamo bloccati lì? Come succede che a un certo punto perdiamo definitivamente e strutturalmente la libertà di abbandonare la propria comunità con una certa certezza di poter trovare accoglienza da un'altra parte, o la libertà, che ne so, di oscillare tra strutture sociali diverse, la libertà di disobbedire alle autorità e muoversi? A un certo punto perdiamo queste libertà, e da questo momento in poi, quindi, da questo punto ricominciamo a farci le domande su disuguaglianza, uguaglianza, cioè quando succede questo, quando nasce questa disuguaglianza, e si prova a rispondere a questa domanda, ma non solo quando nasce la disuguaglianza, ma si prova anche a pensare che cos'è, e soprattutto forse che cos'è l'uguaglianza, cosa intendiamo quando parliamo di società ugualitarie.

0: infatti fanno un disclaimer, diciamo, e dicono beh certo dipende da rispetto a cosa. Per esempio dicono se una società si ritiene, cioè se l'ideale più importante di una società è il rapporto con Dio e il sacro, allora chiaramente una società si può considerare egualitaria se non ci sono sacerdoti, quindi non ci sono detentori di questo rapporto. Chiaramente questo esempio si può fare con una serie di cose, nella storia però l'uguaglianza si è tendenzialmente misurata rispetto a un concetto economico, e quindi egualitario vuol dire lo stesso accesso alle materie prime, e quindi rispetto a questo in realtà c'è una, introducono un tema i nostri amati Davids, che sarebbe quello dell'eccedenza, e cioè che quando si inizia a produrre eccedenza nelle società, e quindi quando, perché la cosa, insomma, una delle cose che ci distinguono dalle altre esseri è che noi produciamo oltre quello di cui abbiamo bisogno, dicono, e quindi produciamo eccedenze, e queste eccedenze possono essere catturate, possono essere catturate da un popolo rispetto a un altro, oppure possono essere catturate da particolari figure, la figura della struttura gerarchica, e quindi si inizia a parlare di gerarchie, che siano sacerdoti, che siano i guerrieri, comunque figure che non producono di per sé ricchezza, ma che possono accaparrarsi eccedenza nel momento in cui c'è.
1: E nella nostra società, appunto, tendiamo a pensare, avere un'idea di uguaglianza quando insomma, che per mantenere un'uguaglianza è necessario eliminare la possibilità di accumulare le eccedenze, perché per noi eccedenze, ricchezza uguale disuguaglianza. Però gli autori ci dicono attenzione, in altri contesti non sempre il fatto di accumulare della ricchezza ha significato essere più potenti rispetto ad altre persone.
2: Sì, penso anche cioè, è interessante questa cosa rispetto al fatto che viviamo in un sistema di potere che è basato appunto sul doppio binario del potere economico e del potere politico, e le due cose sono conseguenti una all'altra, ed è interessante, siccome è interessante battere un attimo su questo punto, perché non è così scontato che chi ha tanto potere economico non abbia per forza tanto potere politico. Per noi è qualcosa di totalmente naturale, e tra l'altro questo libro, diciamo, che denaturalizza tantissimi concetti, no? È proprio un libro che denaturalizza tante cose che abbiamo invece impiantate nel cervello, che percepiamo come naturali.
0: Sì, esatto, e infatti rispetto alla parte economica lui fa, cioè il libro fa una distinzione rispetto all'economia e al rendimento immediato, che sono quelle che non producono eccedenze, però più in generale porta un esempio pratico di come proprio, perché l'idea a questo punto è che la più grande forma di eccedenza viene portata dall'agricoltura, e quindi la rivoluzione agricola tendenzialmente pone le basi per la gerarchizzazione dello Stato, perché l'agricoltura di base produce eccedenze. Però in realtà ci fa un esempio proprio per avallare quello che dicevi te, del fatto che ci sono state popolazioni che anche senza spargere neanche un seme sono riuscite a creare delle strutture gerarchiche che appunto non erano basate su chi si accaparra, cioè in cui il potere non era necessariamente il potere politico non era necessariamente legato a quello economico, ma esisteva, e quindi praticamente definiva una società di foraggiatori gerarchica. Perché abbiamo detto quindi che una definizione di società egualitarie per l'antropologia contemporanea tendenzialmente sono quelle che non producono eccedenze, i Davids non sono d'accordo, e non so se vogliamo anticipare qualcosa di Leacock ora o lasciarla al prossimo capitolo. Però un altro punto importante che porta il capitolo 4 è quello delle libertà formali e delle libertà sostanziali, anche se legate, diciamo, a un confronto tra il passato e il presente. Rileggiamo un pezzo dal libro, e quindi ve lo offriamo uguale, che dice: oggi la maggior parte delle persone crede di vivere in società libere, anzi spesso afferma che almeno politicamente questo è l'aspetto più importante della loro società. Ma le libertà che formano la base morale di una nazione come gli Stati Uniti sono per lo più libertà formali. I cittadini americani hanno il diritto di viaggiare ovunque vogliano, purché dispongano del denaro per i trasporti e l'alloggio. Sono esonerati dal dover obbedire agli ordini arbitrari dei superiori, a meno che non si tratti di lavoro. In questo senso è possibile dire che i vendanti avevano capi finti e libertà reali, mentre oggi la maggior parte di noi deve accontentarsi di capi reali e libertà finte. Volete aggiungere qualcosa?
1: Sì, appunto, quindi per tornare sul discorso dell'uguaglianza legata alla questione della libertà, loro ci dicono l'uguaglianza è la conseguenza della libertà individuale, quindi le libertà non sono vere libertà se nessuno può esercitarle, mentre oggi la maggior parte delle persone crede di vivere appunto in società libere, anzi spesso afferma che almeno politicamente questo è l'aspetto più importante alla loro società. La nostra società è una società libera, ma le libertà che formano la base morale di una nazione, come ad esempio gli Stati Uniti, ci dicono gli autori, sono sostanzialmente formali. E infatti ci dicono: i cittadini americani hanno il diritto di viaggiare ovunque vogliano, ma purché dispongano del denaro per i trasporti e l'alloggio. Sono esonerati dal dover obbedire agli ordini arbitrari dei superiori, a meno che non si tratti di lavoro. In questo senso, quindi, è possibile dire che è appunto quello che dicevi tu prima, e qua mi riattacco a quello che dicevi, a questo punto siamo noi che abbiamo dei capi reali delle libertà finte, a differenza di come pensiamo.
0: Esatto, visto che tra l'altro si parla del fatto che rispetto all'ideale egualitario non è per forza la ricchezza il termine discriminante, e quindi abbiamo detto, abbiamo fatto l'esempio della religione prima, ma in realtà una delle cose che più può caratterizzare l'uguaglianza è l'accesso al sapere e alla cultura, e quindi il fatto che per esempio alcune società egualitarie sono caratterizzate per il fatto che tutti quanti avevano, cioè che c'era una libera circolazione del sapere e non delle merci. Il libro ci fa un esempio che è abbastanza importante, che è quello di Poverty Point, e oltre all'esempio in sé per sé sono anche le domande rispetto a questa storia. Ma scusate, prima di Poverty Point in realtà i David si permettono una piccola digressione sull'archeologia speculativa e prendono come esempio il saggio di Salins che si chiama The Original Affluent Society. Perché? Perché loro racconta, cioè Salins è questo antropologo che nel 1968 fa questo saggio in cui racconta di come in realtà i foraggiatori, i raccoglitori in realtà non lavorassero molto. E cioè questo tema è importante perché un'altra volta tende ad attaccare un'idea un po' speculativa che si è fatta e semplificativa che si è fatta dei cacciatori foraggiatori. Perché? Perché Salins dice che in realtà lui fa un confronto tra la vita dei foraggiatori raccoglitori e quella degli operai durante il periodo vittoriano, e dice che i foraggiatori lavoravano molto meno tempo, avevano molto più tempo libero a disposizione, ed effettivamente nella storia, probabilmente nella storia contemporanea, quantomeno nell'Occidente, pochissime persone possono dire di lavorare più di quanto non si facesse in epoca vittoriana. Allo stesso tempo però la figura del foraggiatore viene semplificata e quindi viene definito come queste persone spensierate che vivevano di ozio, di suonavano i tamburi. Qui non siamo al Valentino, ma siamo nella descrizione della preistoria di Salins, ed in realtà è problematico perché, o meglio, la domanda che ne emerge è quindi quella in cui vogliono portarci, un po' la strada in cui ci vogliono portare i David in questo libro, è dunque il fatto che non è così. C'erano dei foraggiatori, cioè, e li vedremo nei prossimi capitoli, che avevano una struttura di lavoro complessa, etiche diverse, ideali diversi, però tendenzialmente non erano agricoltori, eppure davano al lavoro una certa importanza. E da qui la domanda di chi si avvicina più alla condizione generale dell'umanità: gli accomodanti Hadza, che sono un popolo di foraggiatori che tendenzialmente non privilegiava il lavoro, cioè non lavorava molto, o gli industriosi foraggiatori della California nord-occidentale. E dice: ormai il lettore avrà capito che questo è proprio il genere di domanda da non fare. E infatti le domande da fare sono altre, e si parte da Poverty Point, che è un terrapieno, che da questo nome è molto desolante, che era un terrapieno che forma un terrapieno enorme, una città gigantesca che si trova tra Motley e Lower Jackson Mounds negli Stati Uniti d'America, se non sbaglio in Louisiana, e che risale al 1600 avanti Cristo. E ve la raccontiamo un po' questa città e poi vi spieghiamo perché se ne parla. Secondo gli archeologi i terrapieni di Poverty Point formavano un recinto monumentale che un tempo si estendeva per oltre 200 ettari, fiancheggiato da due enormi tumuli di terra, collocati rispettivamente a nord e a sud. Per capire cosa significhi tutto questo, vale la pena ricordare che le prime città eurasiatiche, i primi centri della vita civile come Uruk nell'Iraq meridionale o Harappa nel Punjab, videro la luce come insediamenti di circa 200 ettari in tutto.

ma in realtà Fort Point era centro di scambio culturale, era una città abitata in maniera stagionale ed era un luogo in cui le persone si incontravano e scambiavano i saperi che avevano accumulato. E perché non la conoscete? O meglio, perché anche noi non la conoscevamo prima di leggere questo libro, questa città molto figa, molto diversa, in cui tendenzialmente di un'enorme portata culturale, in cui tendenzialmente le persone si scambiavano cultura e non merci. E a questa domanda proveremo a rispondere nella prossima parte di puntata, ma un'altra domanda che volevamo porvi come redazione è: perché non conosciamo ancora questo gruppo fichissimo di MC napoletani, senegalesi, gambiani, nigeriani, che si chiamano Key Nameless B? Vi facciamo sentire OK.

0: E ci siamo lasciati con la domanda del perché non si sia parlato di poverty point nella storia.
1: Perché ha un nome tristissimo.
0: E non solo, ma anche perché abbiamo capito che non era interessante rispetto alla risposta che danno tendenzialmente e David Wengrow e Graeber. È quello che tendenzialmente si fonda sull'idea di proprietà privata, cioè poverty point esce completamente dal canone di proprietà privata colonialista europea, che in cui possedere per possedere la terra bisogna lavorarla, non lavorare la terra non significa possederla, e quindi anche una città senza commercio non è considerata una vera città. E tra l'altro su questa idea poi si basa tutta la politica di genocidiale e

0: estrattivistica che è stata operata dal colonialismo europeo, giustificato dal fatto che i coloni non erano veramente proprietari che gli autoctoni insomma americani non erano veramente proprietari delle terre, perché non le lavoravano. Un altro esempio che porta il libro è quello dei Calusa, che sono un popolo, a questo punto sorge spontanea una domanda nei Davids, che è, o meglio, sfatare un mito, che è il mito che invece coltivare le terre, quindi l'agricoltura, avrebbe portato alla proprietà privata, o comunque fosse uno dei fattori, uno degli elementi chiave per arrivare alla costruzione di società gerarchiche. E porta l'esempio dei Calusa, che erano una popolazione del Nord America, che avevano un leader che si chiamava Carlos, che non viene identificato esattamente come re dai colonizzatori, però di fatto aveva potere. Quando morivano i re di Calusa, un sacco di persone venivano uccise e sepolte con il re, e era una carica ereditaria. E quindi in realtà la cosa interessante è che i Calusa erano una popolazione di foraggiatori e raccoglitori, quindi non erano agricoltori, eppure avevano una struttura gerarchica, e quindi questo sfata un po' il mito del fatto che l'agricoltura è la base delle gerarchie. E viceversa, vedremo che ci sono state un sacco di società che hanno avuto un'agricoltura o simile agricoltura, che non ha portato poi alla struttura a una struttura gerarchica. E questo, e quindi i Davids in realtà parlano di fallacia argomentativa, perché il punto è: poverty point è veramente esistita, e luoghi di scambio di cultura e non di merci sono veramente esistiti, e foraggiatori e raccoglitori che avevano delle gerarchie pur non avendo un sistema agricolo sono veramente esistiti. E quindi va bene che tutte le persone che non hanno accesso a questi dati archeologici non ci siano arrivati e abbiano costruito una serie di teorie speculative storiche senza saperlo, però tutti quelli che invece avevano accesso a questi dati come hanno fatto a perderseli? Perché queste cose non vengono considerate? E quindi fa un esempio, che è quello lì, ve lo leggiamo pari, di Anthony Flew, che parla di fallacia argomentativa e dice che praticamente il principio è questo qui. Immaginiamo Hamish McDonald, uno scozzese seduto al suo Glasgow Morning Herald, vabbè, fa un esempio con gli scozzesi inglesi, essendo inglese, che vede un articolo intitolato lo stupratore di Brighton colpisce ancora. Hamish è sconvolto e dichiara che nessuno scozzese potrebbe mai fare una cosa del genere. Il giorno dopo è di nuovo seduto a leggere il Glasgow Morning Herald, e questa volta si trova un articolo su un uomo di Edimburgo le cui azioni rendono al confronto lo stupratore di Brighton un gentiluomo. Questo mostra che l'opinione di Hamish era sbagliata, ma lui lo ammetterà? Probabilmente no. Questa volta dirà: nessun vero scozzese potrebbe mai fare una cosa del genere. Quindi tutti gli esempi archeologici che raccontano di storie diverse rispetto a quello che la storia contemporanea narra sono considerati esempi semplicemente non veri. E tra l'altro una ricerca di prove che avvalorano solamente le proprie teorie è una ricerca che tendenzialmente troverà probabilmente delle conferme nella storia. Un'ultima cosa che mi va di dire è che un'altra problematica di cui parlano i Davids è il fatto che, per esempio, quando si viene trovata archeologicamente una struttura molto grande, l'idea è sempre quella che rappresenti un luogo di potere, o che sia un tempio, che sia un palazzo reale, e un archeologo deve dimostrare tendenzialmente, se non lo è, che non lo è, quindi dimostrare che in realtà è una agorà, un luogo del mercato, perché il principio è sempre che strutture enormi rappresentano, significano spesso schiavitù e sempre gerarchie. Ma non si parte da un presupposto neutro, per cui una struttura enorme è semplicemente una struttura enorme, e poi l'archeologo e gli storici quelli di comprenderne veramente le funzioni e il significato. E il capitolo si chiude con una parentesi sull'analisi del sacro, perché il sacro è in realtà l'unica forma, cioè molte società di foraggiatori e raccoglitori in realtà vedono nel sacro l'unica forma di proprietà privata, o meglio, tutte le caratteristiche che vengono associate alla proprietà privata, al pensiero occidentale, che ricordiamo basa sull'idea romana del uso frutto
1: dell'usufructus e anche dell'abusus.
0: Ok, quindi tendenzialmente la proprietà privata è quello di cui, quello che si possiede, che si può utilizzare e soprattutto che si può distruggere,
1: sfruttare e danneggiare.
0: Danneggiare. E l'unica cosa per la quale si dice, cioè, molte popolazioni ritengono di poter fare queste cose sono delle cose legate alla sfera del sacro, quindi spesso degli oggetti e dei utensili legati al sacro. E da qui fanno, sì, riprendono Emile Durkheim, che dice che che riprende l'idea di tabù, cioè qualcosa che non si può toccare, quindi il sacro non si può toccare, mm-hmm, quindi soprattutto non si può distruggere, mm-hmm, non si può rubare. E in realtà effettivamente l'idea di proprietà privata che noi abbiamo oggi ingloba proprio questa idea del che non si può toccare le nostre macchine, le nostre case, e sicuramente i nostri corpi non possono essere toccate da altri. Il punto in realtà è che se effettivamente nel sacro risiede il principio di proprietà privata, quindi l'origine della proprietà privata, che è un po' la domanda che muove Rousseau nell'analisi, che muove Rousseau, Hobbes e tutti quanti nell'analisi di comprendere quando è nata la disuguaglianza, perché se è nata con la proprietà privata allora bisogna capire quando è nata la proprietà privata, ma se il privato nasce con il sacro nasce con l'umanità stessa, ed è quindi impossibile comprendere quando è nata la proprietà privata, quantomeno non è la domanda giusta, diciamo. E leggendo proprio quello che dicono i Davids, tra la proprietà privata un'origine è se antica quanto l'idea del sacro, che è antica quanto l'umanità stessa. La domanda pertinente da fare non è tanto quanto tutto ciò sia accaduto, ma quanto come sia riuscito a lungo andare a determinare molti altri aspetti delle vicende umane. Quindi quando la proprietà privata è uscita dalla sfera prettamente sacrale.

0: Allora, ci scrive una domanda, ovvero in questo discorso come si pone il fatto che molti animali si strutturano in strutture gerarchiche? Beh, io risponderei dicendo che qua non stiamo discutendo della naturalità o meno di determinate strutture politiche, ma stiamo discutendo di come nel corso dell'umanità si siano scelte queste strutture, che quindi non siano state, come dire, un processo automatico. E poi in generale direi anche che il concetto di naturalità può anche essere messo in discussione rispetto al mondo non umano, quindi al mondo animale, ovvero cioè le strutture gerarchiche di per sé possiamo considerarle anche come delle formazioni politiche, ma del mondo non umano, ecco. Ma questo è tutto un altro, diciamo che è tutta un'altra grandissima storia su cui potremmo parlare per ore, che ha coinvolto peraltro il dibattito antropologico negli ultimi anni.
1: Ma noi andiamo avanti in realtà ora con il capitolo 5 del libro.
0: Yes, passiamo a questo capitolo che si intitola Molte stagioni fa. La questione è questa: gli alimenti domesticati sono stati rifiutati da alcuni gruppi, come ad esempio molti popoli californiani della costa nord-occidentale, che piantavano e coltivavano il tabacco e anche altre piante, ma che poi usavano soltanto a fini rituali o come beni di lusso che venivano consumati durante dei banchetti. E quindi, cioè, la questione è: conoscevano benissimo le tecniche per piantare, curare le specie coltivate, però rifiutavano l'idea di piantare gli alimenti quotidiani e di trattare le culture come la base della dieta. E la domanda è perché il rifiuto dell'agricoltura, e con quali argomentazioni vogliamo spiegare le differenze culturali? Perché qualcuno ha fatto questo e qualcun altro invece ha scelto l'agricoltura? E qui gli autori, per provare a ragionare sulla differenziazione culturale e quindi su diverse modalità organizzative, politiche dei gruppi, ci portano l'esempio di questi gruppi nordamericani, due diversi gruppi che erano gli abitanti delle coste californiane, che erano dei foraggiatori, e gli abitanti invece delle coste nord-occidentali, nordamericane. E ci dicono: in California appunto trovavamo questi foraggiatori protestanti, ovvero questi
1: una forte etica del lavoro, diciamo.
0: Sì, cioè insomma dei grandi lavoratori che davano molto valore alla fatica e all'autodisciplina, e che davano molto valore alla parsimonia, celebravano il lavoro. Mentre se ci spostiamo nella zona più a nord, troviamo invece i Quakutl, i famosi Quakutl, studiati anche da Boas,
1: che noi chiameremo repescatori per semplificare.
0: Sì. E invece in quest'altra zona, che non è poi così lontana, invece troviamo un grandissimo gusto per lo sfarzo, per i banchetti, una fiorentissima produzione artigianale, teatrale, insomma, cioè lo stereotipo che abbiamo in mente quando pensiamo ai gruppi, cioè ai nativi nordamericani. Conciati con grandissimi gioielli,
1: lice, foche,
0: insomma sono loro i teatranti nordamericani. E cosa ci dicono gli autori? Per molto tempo, quando si è cercato di ragionare su perché dei gruppi comunque che vivevano vicini fossero così diversi, si è teso spesso a ricorrere a argomentazioni di tipo determinista, ovvero probabilmente queste differenze erano dovute alle condizioni ambientali, materiali in cui si trovano i gruppi che hanno portato allo sviluppo di diverse economie, quindi poi di conseguenza diverse organizzazioni politiche, sociali. E a favore di questa visione determinista sono andate anche diverse teorie linguistiche, ovvero secondo tutto il filone, diciamo, etnolinguistico di fine 800, inizio 900, dove si trovano lingue simili in posti vicini, allora si avranno anche culture simili. Però i fatti storici e archeologici ci dicono che no, non è così. E allora perché cavolo questa gente che viveva vicina si differenziava così radicalmente, spesso anche?
1: Per quella che era di fatto una cultura del rifiuto e non dell'accettazione, quindi si ragionava rispetto a quello che non si voleva essere a volte o quello che si voleva essere, che tra l'altro è un tema che sicuramente ci coinvolge, perché spesso anche noi ci definiamo in antagonismo rispetto a qualcosa. Quindi non è un'idea così astratta il fatto che possiamo essere anticapitalisti oppure anti-razzisti oppure anti-fascisti oppure... Quindi è un'idea di identificarci che conosciamo bene. L'esempio che fa il libro non è questo, ma per esempio quello dei cinesi che usano le bacchette ma non i coltelli e forchette per il rifiuto dei cucchiai, e gli thailandesi che usano i cucchiai ma non le bacchette per il rifiuto delle bacchette, e quindi una capacità di identificarsi rispetto a quello che si decide di non essere, magari a quello che si decide di essere. E uno dei punti che differenzia queste due culture è quello dello schiavismo, per esempio, perché di fatto, e quindi anche il discorso verte anche sulle economie che li caratterizzano, perché di fatto i re pescatori del nord, quelli sboroni, diciamo, hanno degli schiavi e sono società schiaviste, mentre i foraggiatori protestanti del sud, della California, rifiutano in maniera categorica gli schiavi e lo schiavismo. E perché? Allora, facciamo una breve analisi economica di questi due popoli, e soprattutto partiamo dal presupposto archeologico, l'analisi archeologica che chiaramente si rivelerà fallace, perché l'idea è che mentre i re pescatori del nord, appunto, sono pescatori, basano la loro economia tendenzialmente sulla pesca dei salmoni, che richiedono un periodo, e altri pesci che richiedono un periodo particolare della stagione, un grande lavoro. E solo che questi dei pescatori non erano solo caratterizzati dal fatto di essere sboroni, ma anche dall'affibbiarsi una serie di titoli aristocratici. E che cosa significava essere un titolato, quindi un aristocratico re pescatore? Significava che automaticamente si era possibilitati a rifiutare il lavoro, e quindi c'era un popolo che iniziava ad avere delle gerarchie o dei titoli aristocratici, tra l'altro inconfrontabili tra loro, perché ognuno di loro cercava di dimostrare che fosse il più potente, il più forte, e dall'altra parte una società non titolata che però comunque si rifiutava di lavorare per questi nobili aristocratici. E quindi i re pescatori hanno bisogno di schiavi. Hanno bisogno di schiavi perché hanno bisogno, in dei periodi molto particolari dell'anno, di un botto di manodopera per pescare questi salmoni, ma soprattutto per tutti i processi che sono quelli dello stoccaggio. Quindi il momento in cui arrivano salati, il momento in cui erano pescati, il momento in cui erano puliti, il momento in cui arrivano salati. E per tutto questo lavoro loro ricorrono a manodopera di schiavi. Al contrario, la cosa che caratterizzava l'economia dei foraggiatori protestanti del sud era la raccolta di frutta secca, in particolare ghiande, che sono caratterizzate dal fatto che il lavoro è distribuito, perché è più o meno lo stesso quello che serve nel momento della raccolta e poi dell'apertura e dell'utilizzo. E in realtà un'altra caratteristica importante è che mentre riuscire a rubare, per esempio, del cibo già essiccato e conservato rappresenta una grande vincita per un popolo che invade, attaccare delle riserve di ghiande non è così, diciamo, fruttifero, perché di fatto c'è ancora tanto lavoro da fare, che tutto il lavoro di apertura, insomma. E quindi tendenzialmente l'idea principale è: perfetto, allora è l'incentivo economico che caratterizza il modo in cui si definiscono questi due popoli. I pescatori decidono di essere schiavisti perché hanno un incentivo economico a farlo. I foraggiatori protestanti non si definiscono schiavisti, anzi hanno proprio una morale contro lo schiavismo. Se troviamo la pagina esatta del libro, poi vi leggiamo anche una sorella che raccontano, perché non gli conviene. Invece il pensiero di Davis è giusto l'opposto.
0: Sì, cioè loro ci dicono invece che forse si scelgono determinati sistemi economici a partire da delle scelte politiche, ovvero il processo con cui le culture si definiscono l'una rispetto all'altra e di base scaturisce da dei contrasti, loro dicono, autocoscienti su quale sia il corretto stile di vita. E quindi, insomma, cioè, appunto ci dicono i deterministi ambientali hanno questa tendenza triste a trattare gli esseri umani come degli automi che realizzano la fantasia del calcolo razionale sposata da qualche economista o da qualche non so, scienziato duro che ci dice
1: quante chilocalorie in quel pasto oppure ore di lavoro e tutto, quando in realtà spesso i processi che ci hanno caratterizzato nel modo in cui ci autodeterminavamo erano frutto di un'analisi complessa di quello che si era e di quello che si sarebbe potuto essere e soprattutto, come abbiamo detto, era di quello che si voleva assolutamente non essere.

Rieccoci. Allora, io aggiungerei un'ultima cosa su questa critica al determinismo ambientale, e cioè, vorrei dire che comunque cioè, l'intersezione di ambiente e tecnologia, mettiamola così, fa comunque una super differenza, e quindi, cioè, in una certa misura, sì, la differenza culturale è un po' un lancio di dadi arbitrario e un po' è una scelta autocosciente, quindi sì, bellissimo il discorso. Qua adesso critico un attimo un po' gli autori, cioè bellissimo il discorso sull'autodeterminazione, però attenzione, non è che tutto è scelta politica, cioè, come diceva, cito Marx, siamo noi che facciamo la storia, ma in condizioni che non abbiamo creato noi, quindi comunque attenzione, cioè, diciamo che bilanciamo quanta differenza fa la gentilità umana e quanta differenza fanno una serie di altre condizioni e circostanze storiche in cui ci ritroviamo impelagate, lanciate. E poi una cosa interessante anche, direi, è che un discorso che fanno loro è che ci dicono anche il pensiero post-strutturalista, come il determinismo, va un po' a farci schiantare nella direzione del cioè nella direzione in cui ci blocchiamo nel sistema in cui siamo, nel senso che entra, cioè, in entrambi i casi abbiamo dei risultati o meccanicamente determinati, cioè nel caso del determinismo ambientale, oppure nel caso del post-strutturalismo è tipo, boh, è tutto a caso, niente, c'ha una ragione, siamo finite qua, non si sa perché. E secondo me cioè il discorso sull'autodeterminazione che fanno gli autori trova un po' una certa misura in cui c'è qualche forma di agentività tra questi due estremi che ci bloccano totalmente in qualcosa che non abbiamo scelto, che non abbiamo mai creato, e quindi invece no, siamo noi che in una qualche misura ci siamo inseriti dentro alle strutture politiche, sociali in cui ci troviamo oggi.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.it.

0: domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins, metallo fra un corpo pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sono una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Borghese. You think you know me?

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Pur offrendo un quadro sostanzialmente simile a quello della settimana scorsa, la top 10 a 45 giri di oggi, domenica 19 agosto, ci riserva comunque qualche emozione. Scopriamo immediatamente il tabellone di nuovo corredato dei supporti video. Al numero 10, sorprendente new entry, Time After Time di Cyndi Lauper!

Cindy Lauper, sempre tratto dall'album She's So Unusual, entra nella top 10 italiana dei 45 giri. Al nono posto, in lieve flessione, troviamo invece Giulia Di Gianni Togni.

Ancora tra i primi 10 l'incalzato emotivo di Gianni Togni. Saliamo ancora al numero 8, stabili questa settimana, si concedono una sosta, il treno di Tesoro di Alice Battiato.

Pirlo, per sempre tratto dall'album She's So Unusual, entra nella top 10 italiana dei 45 giri. Al nono posto, in lieve flessione, troviamo invece Giulia Di Gianni Togni.

Ancora tra i primi 10 l'incantato emotivo di Gianni Togni. Saliamo ancora al numero 8, stabili questa settimana, si concedono una sosta, il treno del tesoro di Alice Battiato.

Quasi un record di permanenza quello del treno di tesoro da ben 3 mesi nella top 10. A numero 7 l'immagine di un altro famoso trenino, quello della Conegliala di Rodolfo Isotipica.

Perde una posizione la Coloiala, il ballatissimo brano di Rodolfo in Sudifica, questa settimana al settimo posto. E al numero 6, pure in discesa, è Slow Like a Melody degli Alphaville.

Roberto Vino, un grande nome del tecnopop tedesco al numero 6 della top 10. Ancora un lieve regresso, scivola di un gradino ed è quinta Against the Odds di Phil Collins. Il nostro programma due settimane fa e Miss Stewart ha conosciuto subito il grande successo con la sua Friends. In seconda posizione una conferma, Self Control di Raff.

0: Minchia!
1: L'informazione di Blackout.
2: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
3: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
4: Las noticias de la mañana.
1: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
2: www.radioblackout.org
3: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

0: Ci arriva una segnalazione di un banchetto di Futuro Nazionale con tanto di comizio che si sta svolgendo più o meno dalle ore 20, giù di lì, in Via delle Orfane, non lontano dalla libreria Nora Books. Chi può accorra, perché chi contesta questi stronzi sono solo in pochi al momento. Accorrete numerose e numerosi. Via delle Orfane, non lontano dalla libreria Nora Books.
1: Cis.

0: domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino, una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lukins, metallo fu un corpo pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: ci arriva una segnalazione di un banchetto di Futuro Nazionale con tanto di comizio che si sta svolgendo più o meno dalle ore 20 giù di lì in Via delle Orfane, non lontano dalla libreria Nora Books. Chi può accorra, perché chi contesta questi stronzi sono solo in pochi al momento. Accorrete numerose e numerosi. Via delle Orfane, non lontano dalla libreria Nora Books.
1: Cisti.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

Sono le 21:06. Di domenica 13 settembre. Siete sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout per una nuova puntata di No Trip for Cat.

Buonasera a tutte e a tutti, ritornano Trip for Cats dopo la pausa estiva. Oggi 13 settembre, dovevamo riprendere già domenica scorsa e per di più in solitaria. Il caro Careca non è qua con me, ma tornerà prestissimo, la prossima domenica, e quindi vi farò compagnia questa sera, un po' in solitaria. Siete stati anche accompagnati dalla bobina gran parte della giornata di oggi e quindi cercherò di farvi compagnia con questa diretta. Intanto metto un piano, un po' di un sottofondo musicale, se parte. Parte. E avete forse sentito dalla bobina anche l'avviso che diceva di questo cisti, di questo comizio con un banchetto in Via delle Orfane. Circa un'oretta fa è iniziato di Futuro Nazionale, quindi accorrete in tanti, se non siete già là, potete raggiungerlo. Non ho notizie a riguardo perché è passata un'oretta circa, però appunto si chiedeva di arrivare a contestare questo orribile banchetto. E quindi quest'oggi avete forse solo ascoltato la trasmissione di Abdel, che saluto, con Assadaka, che anche lui è ritornato dopo l'estate, o forse lui ha continuato un po' più di noi, che abbiamo preso una lunga pausa. E questa sera, vabbè, vi ricordo dove ascoltare Radio Blackout: sul sito, sull'FM 105.250, forse a breve anche .5. Vi daremo notizie a riguardo, iniziamo già a diffondere la voce, che forse arriveremo al punto, alla virgola, diciamo, piena, senza il punto 5 dopo, 2,50, e sarà forse anche più facile beccarla in giro, soprattutto nelle auto non nuovissime, perché hanno il DAB e quindi potete ascoltare anche Radio Blackout dal DAB, ma le auto, diciamo, che magari hanno ancora l'FM. Ma tante di loro, già più moderne, non avevano il punto 2, cioè il punto 5, la mezza frequenza. E quindi chissà che questa cosa agevolerà anche l'ascolto dell'FM.

Ricordo i numeri 346-667-3263 011-249-5669 per comunicare con noi. Non ci sarà un indovinello questa sera, infatti riprende la stagione così a metà, senza Careca, e quindi nessun indovinello, ma un bel viaggio musicale che attraverserà diversi paesi, perché quest'oggi forse faremo più puntate a riguardo. Comunque parleremo dell'edizione 2026 del Festival Musica do Mundo di Sines e Portocovo in Portogallo, festival da noi amato che si è svolto a luglio e sono stati presenti, ci sono stati ben 38 concerti di artisti provenienti da più di 20 paesi e da 4 continenti. E quindi scorreremo un po' di band che hanno suonato in questo festival, solo alcune perché sono tante come vi ho appena comunicato, e le date, vi do le date, sono i concerti. Il festival ha avuto luogo dal 17 al 25 luglio di quest'anno.

E di sottofondo abbiamo già una band del festival, infatti sono i TC and the Groovy Family, band che ha suonato proprio il primo giorno, è stato il secondo concerto e, a Portocovo, perché ricordo il festival avviene in due location diverse, due paesi diciamo, il comune di Portocovo che è iniziato appunto il 17 luglio nel weekend, quindi venerdì, sabato e domenica, e poi il festival si è spostato a Sinesh, che è un paesino, una località che si trova circa un 10-15 km da Portocovo. A Portocovo c'era solo un palco, mentre a Sinesh c'erano due palchi principali, uno dentro il castello del piccolo paese e l'altro palco invece a fianco alla spiaggia, dove avvenivano i concerti in totale liberamente, insomma senza pagare. Stessa cosa al primo concerto, ricordo che questo festival è molto ci piace molto e assai, perché c'è la possibilità di ascoltare concerti da tutto il mondo gratuitamente. Infatti i concerti a pagamento sono molto pochi, sono solo quelli centrali della serata dentro il castello a Sinesh, oppure c'è un auditorium di arti. Allora alcuni concerti, penso un paio, erano a pagamento, ma parliamo di pagamento come 5 euro, 10 euro, insomma sono comunque abbordabili. E nonostante appunto chi non potesse partecipare pagando il biglietto di questi a pagamento, comunque può ascoltare benissimo i concerti, perché vengono proiettati con un audio perfetto fuori dalle mura del castello o dall'auditorium. Quindi sto zitta un attimino e vi faccio ascoltare invece, anzi blocco il sottofondo per presentarvi due tracce che ci ascoltiamo interamente, perché secondo me vale la pena, di questi TC and the Groovy Family. Cioè siamo nel Regno Unito, il nostro viaggio inizia da qua, fanno world music, ma musica con un credo: nessuno deve sentirsi solo quando possiamo celebrare l'unione reciproca. Si sono formati a Leeds e i TC and the Groovy Family sono sinonimo di diversità e senso di comunità. I loro brani esplorano una varietà di generi e di groove, tra cui afrobeat, broken beat, jungle, jazz e grime. La scaletta attinge principalmente dall'EP del 2024, quello che hanno proposto al concerto che hanno effettuato a Portocovo quest'anno. E questo EP del 2024 si intitola We Have Each Other, e poi hanno anche fatto un altro album nel 2022, First Home. Le tracce che abbiamo ascoltato prima arrivavano proprio da questo album, che era del 2022, First Home, e invece ed è stato l'album di debutto. Noi andiamo ad ascoltarci una doppietta, quindi ascolteremo We the People e We Have Each Other, che fanno parte dell'album intitolato We Have Each Other del 2024, dall'etichetta The Bridge. Buon ascolto e buon viaggio!

Sono ben 10 musicisti che si sono esibiti sul palco e ci siamo appunto ascoltati We the People

Torniamo in diretta 21:25, continuiamo il nostro viaggio nell'edizione di quest'anno del del Festival Musica do Mundo FMM, cosiddetto, di Sines Portocovo in Portogallo, e abbiamo appunto ascoltato due tracce, qualcosa in più, dei TC and the Groovy Family dal Regno Unito, e ci spostiamo invece in Mali, quindi arriviamo invece in un altro continente. Perché un altro gruppo che ha partecipato al festival sono i Tammy Crest, che arrivano appunto da Mali e anche con collaborazione con la Francia, e li sentiamo di sottofondo. Loro celebrano il 20° anniversario della loro band, che meglio rappresenta la cultura Tuareg. I Tammy Crest sono stati fondati nel 2006 da Osman Agmossa e Sheikh Agtilia, musicisti originari di Tinzawaten, al confine tra Mali e Algeria. Il gruppo incarna la cultura del popolo Kel Tamashek, la mia pronuncia, e si fa portavoce delle loro esperienze di esilio e resistenza. Per questa loro seconda partecipazione al festival, perché ci ha partecipato già in passato, presentano un nuovo album che si intitola Assikel, e non è il brano che stiamo ascoltando di sottofondo, invece di un album del 2016, quindi non è, ve lo farò ascoltare per bene, e racconta il percorso intrapreso dalla formazione. L'atmosfera è malinconica, intrisa di Ossuf, che è un termine Tamashek non dissimile dalla saudade portoghese, quindi un po' dalla nostalgia, diciamo. Il sound è ammaliante, distorto, costruito su voci, chitarre e percussioni tradizionali. Completano il quartetto Paul Savagnac, e quindi qua sarà un francese, e Cédric, detto Momo Morel. Ma prima di andarci a ascoltare appunto i Tammy Crest con qualche traccia dal loro ultimo album, vi volevo invece leggere, tutte queste informazioni sono contenute nella guida che distribuiscono gratuitamente durante il festival, con in due lingue, portoghese e inglese, con i vari programmi e la descrizione delle varie band che partecipano al festival. Ma volevo invece leggervi tra le prime pagine, c'è sempre il nostro affezionatissimo Carlos Seixas, cioè il direttore artistico e di produzione del festival, che scrive sempre un testo appropriato che andrò a leggervi, già tradotto naturalmente, proprio perché vale la pena. Il titolo è Rifiutare le frontiere, celebrare la differenza, e quindi iniziamo a leggercelo. Vi ammorbo un po' con questo testo, ma è veramente bello, credo che è bello anche condividere questo testo insieme a tutti voi, che spero siate in ascolto. E quindi, viviamo in un'epoca vertiginosa, frammentata da narrazioni di isolamento e dalla tentazione di erigere nuovi confini. È in questo contesto che si afferma il Festival Musica do Mundo di Sines, ancorato alla world music contemporanea. Dalle radici tradizionali alle declinazioni urbane nate dalle migrazioni e dal dialogo globale. La nostra programmazione incarna un forte impegno sociale, promuove pace, tolleranza e diversità, combattendo razzismo e xenofobia e dando voce a minoranze e artisti estranei ai circuiti commerciali. Mentre il panorama dei festival in Portogallo, e aggiungerei io non solo in Portogallo, ha spesso seguito logiche dettate dal commercio e dal branding, il Festival Musica del Mondo ha consolidato la propria indipendenza come autentico servizio pubblico. In un mondo che troppo spesso cede alla paura dell'ignoto e all'omologazione, celebrare il Festival FMM non significa solo celebrare la musica, è un atto di ferma resistenza umanista. Più che un semplice festival, è un manifesto di comunione tra i popoli. Da oltre 20 anni dimostriamo
da questo porto atlantico plasmato dal flusso e riflusso dei sogni e dall'immensità del mare, che la diversità non ci divide, ma ci arricchisce. Rifiutiamo il ruolo di semplici spettatori e affermiamo l'urgenza dell'utopia.

Il festival non è mai stato una semplice successione di palchi. È un ecosistema di libertà dove i margini diventano centro e le geografie dell'esclusione lasciano il posto alla condivisione. Nel 2026 riaffermiamo Sinesh come quello spazio, al contempo sacro e profano, in cui la tradizione e l'avanguardia dialogano, libere da gerarchie coloniali o estetiche. Quando il borgo e la città si illuminano delle voci della diaspora e dei suoni della terra, ciò che prende vita è una lezione vivente di geopolitica affettiva, una prova inequivocabile che la differenza ci mette in sintonia anziché allontanarci. E poi conclude: questa edizione è una mappa per un viaggio senza itinerario prestabilito, un invito aperto a deviare dal percorso ed ascoltare in profondità. Ultimo saluto lo fa agli abitanti di Sinesh e di Porto Covo, la cui generosità incondizionata trasforma la quotidianità in un incontro globale, agli artisti che ci affidano le loro memorie e le loro lotte, e al pubblico, quella comunità di viaggiatori e anime affini, offro la mia più profonda inquietudine e gratitudine. Proseguiamo insieme, finché ci sarà musica, ci sarà sempre spazio per la lotta, per la libertà.

0: Insomma, si addice questo festival pienamente alla nostra trasmissione sulle liberate frequenze di Radio Blackout, trasmissione che parla appunto di viaggi e viaggi musicali, e ogni anno per noi è di grande ispirazione perché troviamo un sacco di gruppi nuovi, emergenti, magari alla prima volta che riescono a uscire dal proprio paese e davanti a un pubblico eterogeneo, e in questo appunto in Portogallo, un pubblico che appunto, come dice Carlo Scescia, magari arriva da tutto il mondo, e quindi ci sembra giusto ricominciare la stagione di No Tree for Cats con questo viaggio musicale che gira un po' da tutte le parti, in quattro continenti, in tutto il mondo quasi, e quindi ci siamo ascoltati Tammy Crest di sottofondo, ma ci andiamo ad ascoltare una traccia intera con tanto di un loro intervento che siamo riusciti ad avere, in cui appunto parlano delle guerre che ci sono adesso in atto e fanno l'introduzione a un loro pezzo del loro ultimo album, che si intitola Init Jam, e lo diranno proprio loro di cosa parla, purtroppo in inglese, ma penso che capirete, farò poi magari un piccolo riassunto. Comunque si parla di guerre e di lotte per la libertà. Buon viaggio e ascolto.
1: 300,000 people had to flee northern Mali to Mauritania. More and more thousands have to flee to Algeria or Libya. They flee the war, the massacre. And that's a situation lived by many people in the world.
0: Qui dice appunto che tante persone si devono spostare, volare, spostarsi dall'Algeria, dall'Algeria, passando magari in Libia, dal Mali, e quindi perché ci sono delle guerre in atto e hanno bisogno di appunto raggiungere posti più sicuri, e quindi continua.
1: We're thinking to people in Sudan or in Congo. But some also don't have the luck to flee, and they are killed in their land. We are thinking to...
0: Qualcuno non può fuggire e vengono uccisi nelle loro terre.
1: Palestinian in Gaza. This song is a song about the movement, the migration, and the freedom. Thank you. That's Init Jam. Thank you.

0: E torniamo qui in diretta e quindi abbandoniamo il Mali e la Francia e ci lasciamo alle spalle questi paesi per spostarci in Andalusia, olè, Spagna. Infatti stiamo sentendo un po' di gruppi sparsi, diciamo abbiamo sentito dei gruppi di Portocovo che hanno suonato nel primo weekend, e passiamo a Paqui Ríos, che vi racconto un po' la sua storia. Paqui Ríos è nata a Malaga nel 1970 ed è una delle voci più straordinarie del flamenco. È cresciuta ascoltando il padre Enrique El Moreno e ha successivamente affinato la propria arte esibendosi nei locali di flamenco nelle cosiddette peñas. Per chi non lo sapesse, queste peñas sono le associazioni culturali e i club di appassionati senza scopo di lucro che sono nati con l'obiettivo di, diciamo, preservare, studiare, promuovere l'arte del flamenco, quindi si esibiva in queste associazioni e naturalmente anche e soprattutto ascoltando i grandi maestri. La carriera di Paqui Ríos ha seguito un percorso non convenzionale, infatti non ha cercato la notorietà attraverso concorsi di flamenco, incisioni discografiche, bensì tramite la sua presenza nelle peñas e nei recital, che erano... Per recital si intende il recital flamenco, cosiddetto il formato classico di un concerto di flamenco dove si è che è incentrato principalmente sulla purezza della musica e del canto. Così facendo ha conquistato prestigio artistico e il plauso degli affezionati. Paqui possiede un talento, una voce, una capacità espressiva che la legano alle grandi figure della storia del canto flamenco e ne fanno una delle ultime rappresentanti del cosiddetto cante hondo, che sarà appunto un tipo di canto del flamenco di cui non ho da darvi più notizie. Comunque è stata accompagnata dal chitarrista Domingo Rubici e ci andiamo ad ascoltare proprio l'arrivo di Paqui Ríos sul palco, che era nell'auditorio del centro di arti di Sines.
1: Auditorio del centro di arti di Sines, benvenuti, benvenuta Paqui Ríos.
2: Boa tarde. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta por estar aquí en Sines. Hablo yo un poquito. Canto con el corazón para todos ustedes. Domingo Rubici, el mejor

E così, con questo lamento flamencoso, abbiamo attraversato diversi generi musicali, paesi. Nel nostro viaggio sono le 21:53, abbiamo ascoltato adesso Paquirios, cantante di flamenco andalusa, del sud della Spagna, appunto, e con i suoi lamenti e la sua voce meravigliosa. Abbiamo anche così ascoltato un altro genere musicale. Ci spostiamo invece nuovamente, torniamo in Portogallo, quindi passiamo di palo in frasca, insomma, e per ascoltare altro genere musicale completamente diverso. Infatti si sono esibiti sempre a Portocovo, prima di Paquirios, quindi un giorno prima, The Legendary Tiger Man, che è un cantante portoghese, insieme, adesso vi faccio sentire un po' il genere che andrà a cambiare, quindi andiamo ad ascoltarci un pezzo che in realtà non metteremo per intero perché lo useremo poi in futuro, perché si intitola proprio Black Call. Un saluto ai Black Call che quest'estate hanno riempito il palinsesto di Radio Blackout. Questo qua è Tiger Man, The Legendary Tiger Man.

come avete intuito, cambiamo completamente genere musicale. Lui è, definirlo legendary non è un'esagerazione, in quanto nel 2001, con l'uscita dell'album Naked Blues, il musicista e compositore Paolo Furtado ha fatto conoscere al mondo un progetto destinato a diventare un classico di culto della musica portoghese del XXI secolo. A questo album sono seguiti poi Femina nel 2009, True nel 2014, Misfit nel 2018 e, lo cercherò di dire nella pronuncia tedesca corretta, Zeitgeist del 2023, album che hanno consolidato la sua statura all'interno della scena rock europea più creativa. Spacing through my mind, deep inside. Lui canta in lingua inglese quasi sempre e The Legendary Tiger Man incarna il rock, il garage rock e il blues in una costante reinvenzione, mantenendo sempre uno spirito

dall'album True del 2014, e a seguire, dove sentirete anche la voce di Sara Badalu, che ha suonato con lui appunto all'edizione di quest'anno del festival, con New Love dall'album Zeitgeist del 2023. Quindi andiamo in ordine, partiamo con la prima. Se la trovo, scusate, un po' di attesa, così un po' di suspense. Eccola.

arriva un cisti, ricordiamo il nostro servizio cisti viaggiare informati qui al 346-667-3263. E ci avvisano di un posto di blocco dei vigili in corso Inghilterra nel controviale in direzione Corso Vittorio, quindi cisti. Ripeto, corso Inghilterra nel controviale in direzione Corso Vittorio. Noi continuiamo con The Legendary Tiger Man con New Love.

Ricordo il cisti arrivato poco fa al numero della radio 346-667-3263. Ricordo che potete segnalarci con messaggini normali, Signal, Telegram, WhatsApp, ogni cosa. Comunque un cisti che riguardava appunto un posto di blocco dei vigili oddio, mi sono un attimo nel controviale di Corso Inghilterra, direzione Corso Vittorio Veneto, poco dopo via Duchessa Iolanda. Quindi mi raccomando, cisti. Noi sempre con The Legendary Tiger Man in sottofondo, questa è

E approfitto per fare un saluto a DJ Harpon, e quindi direi Tiger Harpon e Tiger Diego di Tiger Night, programma di Radio Blackout del mercoledì notte. Chissà se lo conoscono, The Legendary Tiger Man, chissà.

0: ce lo lasciamo in sottofondo perché passiamo a un altro gruppo, sempre che si è esibito in questa edizione del Festival Musica del Mondo di Sines Portocovo in Portogallo. Questa sera il nostro viaggio spazia in diversi paesi di diverse band di artisti che hanno partecipato all'edizione di quest'anno, e andiamo in Slovacchia con i Tolstois, che hanno suonato il 18 luglio sempre ancora a Portocovo, quindi nel primo weekend del festival. Leggiamo dalla descrizione del gruppo: lo spirito di libertà di Woodstock, o più semplicemente l'atmosfera cosmopolita di Berlino, città in cui questo quintetto slovacco ha attualmente sede. I Tolstois sono una band progressive rock con radici nel folklore slavo e celtico. Dal vivo si spendono senza riserve, dando tutto per la musica e per il pubblico. Dopo essersi esibiti in festival di grande prestigio come Glastonbury e Pohoda, quindi siamo o in Inghilterra oppure in Pohoda e in Slovacchia, offrono esattamente ciò che ci si aspetta dalla musica dal vivo: sorpresa, connessione, intensità. Con tre album all'attivo e una recente straordinaria collaborazione con l'artista senegalese Ali Beta, questa è una band consapevole che la vita è breve e che ciò che conta è il momento presente. E quindi lasciamoci emozionare, aprire a nuove sensazioni e trasportare dalla loro musica. Andiamo ad ascoltare una doppietta che sarà la prima traccia, andremo ad ascoltarci The Buzz e poi Love Life. Sono molto giovani e molto intensa la loro esibizione, appunto come diceva il programma, sul palco hanno proprio una magia particolare. Vediamo se riescono a emozionarvi anche ovunque voi siate, dalle libere frequenze di Radio Blackout, a casa, in macchina o in giro, e vediamo un po' se funzionano anche così. Buon ascolto.
1: Oh, it was so hot.
2: Why?
3: What are you talking about?
4: This little buzz.
1: Let's listen, I think.

22:18, noi lasciamo la Slovacchia in questo viaggio musicale di questa domenica sera e per spostarci in Perù-Spagna, in realtà, e cambiando nuovamente genere, perché così stasera vogliamo accontentare tutti e non fare, appunto, cambiare genere, così in qualche modo può aiutare gli ascoltatori a trovare qualcuno che qualcosa piace, insomma. Cambiamo completamente genere.

Questo è Vito Valera. Un punto di incontro tra musica elettronica e sonorità della diaspora afro-latina, l'energia tipica del clubbing si trasforma in un'esperienza di musica dal vivo, dove la sperimentazione sonora e la produzione in tempo reale sono protagoniste. Vito Valera è un compositore polistrumentista di origini peruviane, attualmente di base a Barcellona. In questo progetto generi come dembow, merengue, baile, funk e guaracha convivono con sintetizzatori e percussioni acustiche secondo un approccio intuitivo e fortemente performativo.

temi quali la migrazione, gli spostamenti umani e le connessioni interculturali si intrecciano nel suo tessuto sonoro. A Sinesh, Vito Valera si è esibito in solo utilizzando drum pad e percussioni.

Questa che stiamo ascoltando è Tansa, che è il secondo brano di Vitu in collaborazione con Sean Play Nice, ed è anche il secondo singolo dell'album Abre Caminos.

E continuiamo con Vito Valera, Perù Spagna, con Mama Kumba, featuring Mi Congo.

Rimaniamo sempre con Vito Valera. Questa è Alma Creole, che è di edizione, questa traccia è stata fatta recentemente a maggio di quest'anno, del 2026.

stava così. Conclude perché sono le 22:28 in chiusura di trasmissione, cambiare ulteriormente genere, passare un po' di musica anche un po' tamarra, chiamiamola così, con questo aggettivo. Approfitto per fare i saluti a tutti coloro che hanno ascoltato Mezzi in Coma per la seratona che hanno finita magari questa mattina. Electro Mescal, Benefit Radio Blackout, autoproduzione energetica Mescal, e ancora auguri a Yashin e niente, ancora un po' di saluti in chiusura. Saluto Careca che non è qua con me, ma che presto sarà negli studios la prossima domenica qui per questa nuova stagione di No Trip for Cats. Saluto anche chi si è fatto vivo al 346 667 3263.

Le dirette forse, cioè le dirette finiscono qui, cioè finiranno tra poco, e non so se dalla bobina partirà una selecta di quel che resta della notte. Ancora non mi sono arrivate notizie a riguardo, ma probabilmente alle 22:40 sarete in compagnia virtuale di Walter.

Ringraziamo questo Festival del Mondo che ci ha accompagnato in questo mega viaggio questa sera e ci accompagnerà in altri viaggi durante questa nuova stagione di No Trip for Cats, perché appunto prendiamo ispirazione di nuovi gruppi o vecchi gruppi, e ce ne sono ancora tanti che sono da scoprire o da ascoltare. Ogni anno, negli ultimi anni, loro hanno anche c'è la partecipazione sempre di anche un gruppo palestinese. Negli ultimi due anni erano diversi gruppi, quest'anno è stato il ritorno, perché avevano già suonato, di Les Trios Jobran, che magari appunto in chiusura metterò la traccia, che una traccia loro delle ultime tracce fatte da loro.

E quindi non mi resta che salutarvi, augurarvi la buonanotte e ricordarvi che le dirette riprendono domani mattina presto alle 7 con Matinè XXL e a seguire l'info alle ore 9. Rimanete sintonizzati tu sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vi auguro una buona e piacevole notte e alla prossima settimana.

Questa è Maria Siga con Bukanakok, come dice lei. E così le ultime due tracce prima della bobina sono appunto sempre dal festival, da gruppi che si sono esibiti.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. Cento cinque punto 250 in FM.

Porque si hay un baby que no te dé pena más. Sencillo. Oye.

0: Me gusta tu mini, tu cabe y el rico.
1: Baby records,
2: Element Black,

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ti prego!

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Vissarabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins, metallo folcore pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Vissarabia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo full core pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

prof è un buco sulla testa, una cicatrice 10 cm sopra l'occhio destro. Sembra che se cade il batte in quel punto muoia sul colpo. Così mi disse Thomas, e così è andata, ma questo è successo tempo dopo. Io ormai non abitavo più lì e nemmeno Thomas. Ma lo ricordo bene, Roff, e quel suo sfintere sopra l'occhio destro. Caccia fuori i pensieri come fossero scorregge, diceva Thomas, e scoppiavamo a ridere ubriachi. Ci chiedeva sempre qualche moneta.

Vivevamo nel quartiere iraniano. Thomas si svegliava alle 6 con un incubo di 8 ore che lo attendeva al di là della tangenziale. Io prendevo il primo autobus diretto in centro,

serie, dico io. Lei non lo sa che nel portafogli porta ancora un vecchio calendario. Sopra c'è segnata una data, 26 dicembre 1986. Quel giorno ho fatto un patto, un giuramento con me stesso. Non sarei mai più tornato a casa. Tutto qui.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.